0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Aspettate che finisco di sbadigliare le 5:59 e 30 secondi, cioè neanche la gioia di vedere le 6, ci fanno vedere ancora le 5 su questo orologio. Però magari qualcuno è qui che ci aspetta e dice: ma perché non sono ancora le 6 per sentire quelle due disgraziate? Cioè io me la figuro anche rosea la mattina. E allora ufficialmente buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet.
2: Anche perché già alle 5:57 hanno cominciato a mandarci what the fuck, quindi partono così loro direttamente. Buongiorno! Ce la possiamo fare anche oggi, ormai questo è il nostro motto per resistere, per continuare a stare insieme a voi, a parte gli scherzi, con tantissimo piacere fino alle 10 in questo Rock Morning Weekend Edition, anche in questa domenica 20 settembre, ormai mese inoltrato. Io direi di partire così con i Dire Straits.

0: 6:04, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e alcuni impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu, in risposta ai tentativi criminali del nemico saudita di attaccare la capitale. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di non essere in guerra con l'Italia. Nei giorni scorsi è stato colpito un nostro caccia nella base aerea araba di Taif.
0: Torniamo in Italia, la cronaca, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma. Ragazzi, guardate il TG dopo, è il messaggio che il 13enne ha postato poco prima dell'aggressione in una chat frequentata da giovanissimi, e spunta anche il video di quanto accaduto. Il ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha deciso invece di premiare lo studente di origini congolesi che ha bloccato il compagno di scuola.
1: Ancora la cronaca, sono state ritrovate sane e salve le due sorelline di 12 e 8 anni, di cui il padre aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Nelle scorse ore è stata interrogata in caserma la donna cinese, nel cui negozio sono state trovate le piccole.
0: Le ronde di Rozzano, nell'Interland di Milano, i carabinieri hanno inviato l'informativa in procura, si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale. Gli investigatori si concentrano su quanto accaduto mercoledì, ovvero una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti ad un uomo di origine marocchina.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio, la quinta giornata in Serie A. Udinese-Cagliari 0-1, Bologna-Torino 1-1, Roma-Inter 2-2. Vincendo 2-0 in casa del Venezia, la Lazio aggancia al vertice della classifica giallorossi e nerazzurri.
0: Gli europei di pallavolo, l'Italia di De Giorgi oggi a caccia dei quarti. A Torino gli azzurri sfidano negli ottavi la Danimarca.
1: E per il moto mondiale, Jorge Martínez su Aprilia ha vinto la gara sprint del GP d'Austria della MotoGP, precedendo la Ducati di Marc Marquez e Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ufficiale. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con l'anticiclone in rimporto sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore. Durante il pomeriggio però, all'estremo sud, Appennino meridionale, tra Calabria e Sicilia centro-orientale, si

rovescio, a sfondo temporalesco, quindi qualche breve temporale. Altrove più sole e clima tipicamente estivo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Gossip si inizia così, cioè non che in realtà noi lo stessimo facendo fuori onda, anche ogni tanto succede, ma non questa mattina. Erano i gossip che sono venuti a darci il buongiorno, forse per farci anche riprendere un minimo, perché abbiamo detto non è che stamattina l'inizio sia stato proprio dei più spumeggianti.
1: Mamma mia, ma quando mai? C'è una mattina in cui noi arriviamo nelle nostre rispettive sedi, Roma e Milano, e diciamo: ah, che bellissima mattinata che mi si prospetta, che bella nottata che ho passato questa notte, da raccontare ai nostri sfrecciati.
0: Di solito la frase poi si conclude con altre due parole: che bellissima nottata.

0: di che ho passato, ma che giornata di ecco.
1: Ci serve anche questo, proprio per lanciare la prima rubrica di questa mattinata, di dei nostri weekend, che è quella dei What the Fuck. Quindi noi ci mettiamo a vostra disposizione per lasciarvi sfogare. 366-663-4466 è il numero, lo conoscete, se non lo conoscete questo, anche per interagire con noi durante tutte le quattro ore insieme, dove succederanno anche altre cose.
0: Ricchi premi, cotillon, ospiti che arrivano, già, che vanno, che vengono, rubriche che ritornano anche a livello musicale, What a Story, la nostra pecunia, mi dediche richieste, un po' di informazione, di attualità, cioè una specie di mischione che più o meno a qualsiasi ora arriviate a stringerci la mano e dire buongiorno, qualcosina trovate in questo benedetto Rock Morning. Anche perché, certo, poi oggi io sul What the Fuck sono particolarmente carica, ma particolarmente.
1: Non vedo l'ora. Non vedo l'ora, sicuramente anche i nostri sfrecciati, ormai abbiamo veramente, mettiamo le nostre vite a loro disposizione, sanno un po', sì, tutti i nostri cavolacci, come noi sappiamo i loro, sì, ormai giustamente. Ricordiamo anche un'altra cosa, dato che ieri mentre andavamo via qualcuno ci ha scritto, ci ha chiesto, ma le dediche richieste, cioè anticipato l'ora delle dediche richieste? Sì, è anticipata l'ora per il sabato e la domenica alle 8:15.
0: Sì, un quarto d'ora. Che
1: un quarto d'ora.
0: Che sono precisi, guarda. Non, mamma, che ci voglia mia, molto, ma più del mio orologio del microonde.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:15, Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Quindi cosa state aspettando?
2: Ma perché? Perché questo computer vive di vita propria. Scusate, dicevamo, andate su RTL 125 Play, cliccate sul banner Special and Contest. Abbiamo capito che gli Europe non sta simpatici al mio computer.
1: No.

0: Nemmeno, nemmeno. Comunque, ripetiamolo, vai.
1: Allora, ripartiamo da zero.
2: What the fuck?
0: Vai, 366-663-4466 è il numero per sfogarvi con tutti i vostri what the fuck, che noi siamo a vostra completa disposizione.

0: Cosa vuoi dire su questo pezzone? Niente, anche perché poi a dire qualcosa arrivano i nostri sfrecciati, perché ci sono i WTF e non sono pochi. Qualcuno direttamente ce l'ha lì pronto da ieri sera, il WTF. Buongiorno.
1: Scusate, buongiorno. Il mio WTF va a partita di ieri, che la Roma sta vincendo con l'Inter e purtroppo si è fatta riprendere, però va bene lo stesso, l'importante è non perdere. Siamo lì, sul pezzo.
2: Mamma mia, io ieri per non gufare a casa sono scappata direttamente a un concerto, ho lasciato il mio compagno e tutti i suoi amici a guardare la partita, però non è servito a quanto pare, perché poi è andata così, è andata.
0: Io sono
2: così
0: tanto interista che nemmeno sapevo che l'Inter giocava ieri sera, quindi è tutto meraviglioso, sfrecciati. Poi c'è anche Raffaella, noi abbiamo riso molto per il modo che ha raccontato, dice what the fuck al sonno, che quando dovrebbe esserci se ne va disoneste, sono sveglia dalle 4 dopo la seconda poppata della notte di mia figlia di 3 mesi. Ora lei dorme beatamente col papà nel lettone, occupando chiaramente il mio posto.
2: Certo.
0: Io qui in cucina a fare colazione come uno zombie.
2: No, mamma mia, che poi una volta che ti alzi, prendi il caffè, fai colazione, nemmeno a dire che vabbè, dorme lei, mi rimetto a letto, cerco di recuperare quelle ore. Sentiamo pure questo, è partito alle 5:57 stamattina. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: A lei.
3: What the fuck? Frustrato, perché mamma, quando arrivi a un punto tale di frustrazione che ti svegli addirittura prima per andare a lavorare, dell'illusione che finisca prima,
2: no,
3: è proprio il caso di cambiare. What the fuck?
2: Mamma mia.
3: Ciao a tutti.
2: Cioè, nell'illusione che finisca prima, quindi pensa, lui si sveglia proprio con la filosofia in testa, dice inizia prima, finisce prima, inizia così la sua giornata.
0: Ma mi ha ricordato anche una cosa che io dicevo sempre a mia mamma da piccola, quando andavo all'asilo, perché avevo un odio incredibile verso la scuola materna. E il mio motto quando uscivo piangendo di casa la mattina era: portami tardi e vienimi a prendere presto.
2: Ottimo.

0: Social Distortion, Born to Kill, mentre arrivano tutti i vostri what the fuck al 366 6634466, tipo questo. Buongiorno.
1: Ciao sprecciati, bella nottata di diciamo di fortunatamente sto riaccompagnando a casa la mia pattuglia, parcheggio, me ne vado a casa, 12 ore di servizio, sono abbastanza cotto, ma mettetemi su Ozzy Osbourne, motherfucker. Thank you very very much, bye bye Radio Freccia.
2: The cat is on the table. Cioè, e siamo a posto, le abbiamo dette tutte. Ma a parte questo, io adesso ho un what the fuck pesante, perché sì, che è anche una specie di misto con lo Spotted. Ora, io ho bisogno, facciamoci fattacci nostri una volta tanto, usiamo questo benedetto mezzo per scopi personali. Prego. Unità cinofila della Guardia di Finanza su Milano.
0: Ok,
2: adesso qualcuno, un amico, un ascoltatore, uno che sia veramente qualcuno che ci lavora, battete un colpo, fatevi vivi, perché ieri a un evento stavo cercando di broccolare un vostro collega che dice, già è una cosa rara che succeda. Siamo lì, ho avuto anche il supporto di due altre colleghe loro, cercavo di risalire a tutta la faccenda. Cosa succede? Arriva uno che dice, no perché protezione civile è caduto testa, quindi cioè, io ho dovuto mollare il mio momento di broccolaggio per scoprire che una signora, un'anziana, ma poverina, ma signora, cioè ma proprio adesso voleva andare al creatore, si era scaraventata per terra con la fronte aperta in due, grondante di sangue, e mi è toccato andare a chiamare l'ambulanza. Ora, signora, una volta nella vita, what the fuck, che io cerco di broccolarne uno, che è lì, che sembra interessante, che sembra l'unico non malessere degli uomini in divisa, ma proprio mo si doveva scasciare per terra.
0: Vi prego, fate qualcosa, ve lo chiedo io veramente. 366 6634466, cerchiamo di recuperare questo non malessere, possiamo dire,
2: perché ce n'erano due,
0: un non malessere.
2: Abbiamo il 50 di chance, what the fuck.
0: Ottimo.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:32, continuano i vostri What the fuck al 366-6634466, sentiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati, il mio What the fuck è che mi sono alzato la domenica mattina alle 5 per andare a faticare alla Spartan Race di Misano.
1: Oh.
2: Buongiorno a tutti.
1: Beh, faticosa poi alla Spartan Race.
3: Esatto, esatto, faticare in tutti i sensi. Lui intendeva lavorare, ma anche chi la corre, fidati che non è che stia fresco come una rosa. Qualcun altro ci dice: what the fuck, al prezzo della benzina che nella stazione di servizio del mio paese, Tollo, è arrivata a 2,10 euro. Ti posso dire, sei ancora fortunato. Doppio what the fuck.

0: pusher, giustamente perché si parlava di guardia di finanza prima e di cani antidroga e qui la nostra programmazione non sbaglia un colpo. Effettivamente può anche essere una soluzione ai miei mali, stavo dicendo. Adesso recupero, non lo so, 8 etti, qualcosa, di una bella sostanza, di bamba, vado all'aeroporto e dico: arrestatemi, portatemi però dal vostro collega. Si può fare, no, Lau? Tanto domani non saremo in onda.
1: Ma no, no, infatti, per quanto mi riguarda, puoi fare quello che vuoi, estrema libertà, noi siamo una radio libera da questo punto, non da quel punto di vista, però magari. Però ecco, a tuo rischio e pericolo. Vedi tu, fai.
0: A proposito,
1: se vuoi fare, fallo.
0: Mi è piaciuta questa cheat. Se vuoi potevi non farlo, ma se vuoi farlo, fallo.
1: Se vuoi fare, fallo.
0: A proposito di gente libera, Roberto, sì. Buongiorno, da Taranto ci scrive. A breve dovrebbe essere trasferito il nostro poco amato capo e siamo tutti in trepidante attesa. Ieri sera però, facendo una rassegna nella mia libreria, ho ritrovato La fattoria degli animali di Orwell, dove gli animali cacciano il padrone ma se ne ritrovano uno peggiore. Ok, ho capito che non c'è mai fine al peggio, ma nel frattempo, quando andrà via il nostro capo, mi ubriacherò e perderò la dignità, poi quel che sarà sarà.
1: A posto, così. Comunque lasci la vecchia strada per quella nuova, sai, quello che, si sa quello che si lascia, ma non si sa quello che si trova. Non era proprio così, insomma, era in seconda persona, però va bene lo stesso, insomma, ci piace comunque. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, Max da Roma, prima domenica di lavoro, autotrasportatore.
1: Sì.
2: Giro di oggi di 300 km e niente, prima domenica di lavoro dopo l'estate.
1: Buona
2: domenica a tutti.
1: E vabbè, anzi è iniziata tardi.
0: Esatto, cioè lamentati, ci sono quelli che già sono in giro anche durante tutta l'estate e dall'inizio del mese di settembre, tu sei di quelli fortunati. Poi vabbè, qui adesso stanno arrivando le foto delle pompe di benzina in tutta Italia con le cifre per far capire che il 2,10 di prima non è che fosse così esagerato. Qui c'è un 2,18.
1: Mamma mia.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.49, questi erano i Royal Blood con 10 over 10 dalla nostra top 20, quando arriva il momento del WTF Official.
2: Oggi è uno spin-off di quello di ieri, perché abbiamo parlato di Ed Sheeran, del fatto che lui proprio anche ieri sera si sia esibito in mezzo a questa shitstorm a livello globale, addirittura ha tolto un pezzo di palco perché rischiava che se fosse stato troppo vicino alle persone qualcuno avrebbe potuto lanciargli qualcosa. In mezzo a tutto questo c'è un Guitar Center che in tempi non sospetti, ma in realtà ancora adesso è attivo, aveva lanciato una competizione per far vincere a qualcuno l'opportunità di aprire per Ed Sheeran. Capite che la cosa, riletta alla luce dell'attualità, fa veramente un po' sorridere, ma soprattutto sono tantissimi what the fuck che sono partiti verso questo Guitar Center, che in realtà di colpa non ne aveva, perché l'idea era nata da più o meno a metà agosto. Ecco, nonostante questo, messo assieme a Ed Sheeran, messo assieme a tutto, what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7 in punto sfrecciati. Noi fuori onda facciamo questo check, cioè briochina mangiata, colazione fatto, gattino controllato via webcam. Sono tutte quelle cose di una specie di piccolo rituale condiviso che noi facciamo a microfoni spenti, ma che poi passa anche in onda. Ma perché anche voi avrete la mattina il vostro rituale della domenica, per chi lavora, per chi no, accendo la radio, salgo in macchina, il caffettino.
2: Ok, a posto. Io spero però che la briochina non sia l'albicocca.
1: Era l'albicocca.
2: No! Sì. Vabbè, tanto te la mangi tu.
1: Sì, un po' troppo dolce, vero?
2: Ecco, vedi. Io ormai sono fissata con quella alla mela. Mi hai conquistato con quella alla mela e la sogno ogni domenica mattina che io da qui da Roma dico, la vorrei anch'io, però, effettivamente. Vabbè, seconda ora della Rock Morning Weekend Edition. A parte le briochine, parleremo di attualità tra pochissimo. Prima le news, subito i news.

0: Le 7 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e Yanbu in Arabia Saudita. Ieri intanto gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia nella base aerea araba di Taif.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Ragazzi, dopo guardate il telegiornale. E questo è il messaggio che il 13enne che ha accoltellato un insegnante in una scuola di Roma ha postato in una chat prima dell'aggressione. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha fermato il compagno.
1: Ancora la cronaca, sono state ritrovate in buone condizioni le due sorelline di 12 e 8 anni, il cui padre ne aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Nelle scorse ore è stata interrogata dagli inquirenti la donna cinese nel cui negozio sono state trovate le piccole.
0: Le ronde di Rozzano nell'Interland di Milano, i carabinieri hanno inviato l'informativa in procura. Si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale, gli investigatori si concentrano su quanto accaduto mercoledì, ovvero una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti ad un uomo di origine marocchina.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio, la quinta giornata in Serie A. Udinese Cagliari 0-1, Bologna Torino 1-1, Roma Inter 2-2. Vincendo 2-0 in casa del Venezia, la Lazio aggancia al vertice della classifica giallorossi e nerazzurri.
0: In motomondiale, Jorge Martin su Aprilia ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria, precedendo la Ducati di Marc Marquez e Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ufficiale. Lo stesso Martin partirà dalla pole position oggi alle 14 nella gara lunga.
1: E chiudiamo con la pallavolo. Agli europei maschili in Italia, gli azzurri di Fefe De Giorgi giocheranno questa sera alle 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale della manifestazione. La nostra nazionale ha chiuso il proprio girone di qualificazione come prima ed ha imbattuta. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone in rimporto sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore. Durante il pomeriggio però all'estremo sud, Appennino meridionale, tra Calabria e Sicilia centro-orientale assisteremo allo scoppio di qualche rovescio a sfondo temporalesco, quindi qualche breve temporale. Altrove più sole e clima tipicamente estivo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: È tornato uno dei due fratellini a trovarci, in realtà leggermente tardi, perché il What the Fuck lo abbiamo chiuso giusto una decina di minuti fa, ma oggi, o meglio ieri, è stata una giornata importantissima, non solo per tutti i tedeschi, ma per tutti gli amanti della birra.
1: Esatto, perché da ieri è partito l'Oktoberfest, che ci sarà fino al 4 ottobre, quindi due settimane di stand con birra, specialità gastronomiche bavaresi, musica, attrazioni. Ma è stato bellissimo perché siamo andati un po' a vedere cosa è successo in questa giornata di apertura. C'era per esempio il sindaco che ha rotto la botte, dopodiché a mezzogiorno loro hanno iniziato a bere, quindi è partita così. Logicamente, che cosa vuoi fare all'Oktoberfest se non bere questi litrozzi di birra? Perché stavamo vedendo anche i prezzi per un litro di birra, più o meno 15 euro si aggira la cifra, se non
0: sbaglio. Sì, perché effettivamente io non mi sono mai interrogata. Ogni anno dico, voglio andare all'Oktoberfest per vedere, provare questa manifestazione. Ogni anno non mi organizzo in tempo, ma questo è un dettaglio. Effettivamente però, sai, tempi che cambiano, prezzi che salgono, perché siamo arrivati a questi 15,90 euro per un mass, quindi il classico boccale da un litro. E io dicevo, ma mi fa un... cioè, non mi sembrava poco, ma forse sono rimasta a quando la litro, perché da me era al femminile, la birra al litro, la pagavi molto meno già nei locali, quello quindi era il prezzo proprio al pubblico. Ora, non lo so, forse sono rimasta indietro io.
1: No, non lo so, infatti, da questo punto di vista, perché non bevo tantissima birra, devo dire, preferisco il vino, sono una da vino io. Però da quello che so, per quanto riguarda i cocktail, per esempio, per uno spritz a volte il prezzo si aggira sui 12 euro, quindi 15 euro per un litro di birra, tutto sommato non mi sembra tantissimo. Ora, i prezzi in Germania non so effettivamente quali siano, però la birra in teoria è molto economica, essendo comunque tipica lì, no?
0: Vedi, esatto, proprio per questo io ci sono un attimo rimasta, ho detto, visto che comunque è produzione diretta con tutte con tutti questi osti che si mettono e fanno nei loro tendoni in base, diciamo, ai diversi marchi di birra. Però sai cosa c'è da fare? Sì. Perché lì è proprio l'experience completa. Prima ti sfondi di birra, poi vai sulle giostre.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 7:16 sfrecciati, oggi in questo spazio dedicato all'attualità tocchiamo un tasto particolarmente dolente, cioè Italia e giovani. È ancora un paese per giovani? Non lo è più, non lo è mai stato, potrà tornare ad esserlo? Sono queste le domande che ci facciamo e soprattutto il comune denominatore è: cosa serve per trattenere i giovani in Italia? Da un lato, anche recentemente il governo ha parlato di incentivare per esempio il lavoro e soprattutto anche il far trovare casa ai giovani in maniera sostenibile. Queste saranno le due direzioni in cui si vuole investire sulla fascia giovanile della popolazione. Dall'altro lato però ci sono sempre più giovani che si allontanano anche dal mondo della politica perché da quella non trovano risposte. Il tema è complesso, le sfaccettature sono tante, ne parliamo con voi al

Italia è giovane, dicevamo, un binomio che fa molta paura ai giovani stessi, ma anche a tanti genitori, perché non vedono più un paese capace di creare un futuro per le nuove generazioni. E allora la domanda che ci stiamo

0: facendo, che stiamo rivolgendo anche a voi, è: cosa serve per trattenere i giovani in Italia? Perché anche dati alla mano dalle ultime statistiche, siamo in Europa uno, se non il paese, con un divario maggiore tra i giovani che se ne vanno e quelli che poi effettivamente tornano. Vuol dire che sostanzialmente si va all'estero non per fare esperienza, arricchirsi e tornare, ma per fuggire in modo stabile da condizioni che evidentemente in Italia mancano per un buon vivere. E tanti portano esempio anche degli altri stati europei.
1: Esatto, per esempio a Vienna in Austria esiste un modello che fa sì che oltre il 60% dei residenti viva in alloggi comunali oppure a prezzi calmierati, in cui l'affitto per esempio varia dai 5 ai 7 euro al metro quadro. Il risultato di questo è che gli affitti privati restano contenuti. Perché? Perché il mercato è regolato dalla concorrenza del pubblico, ovviamente. In Germania invece esiste un sistema che combina scuola e lavoro in azienda, quindi che succede? Che le imprese pagano gli apprendisti durante la formazione, dicono tra i 600 e i 1000 euro al mese, e molto spesso questi ragazzi vengono assunti alla fine dell'apprendistato. Il risultato qui è che la disoccupazione giovanile tedesca, lo sappiamo, è tra le più basse d'Europa. Invece in Danimarca esiste un sussidio statale di circa 900 euro al mese per ogni studente universitario. Andando avanti, in Francia c'è un aiuto che copre una parte dell'affitto per studenti e lavoratori a basso reddito, un aiuto che può arrivare fino a 300 euro al mese, in modo che comunque questi ragazzi non devono chiedere l'aiuto ai loro genitori. Poi ci sono anche altre nazioni, come per esempio la Finlandia, dove ogni under 25 disoccupato ha il diritto di venire reintegrato nel mercato del lavoro attraverso degli sportelli che erogano tutti i servizi per i giovani. Quindi la domanda che ci facciamo è anche questa, nel senso: noi siamo in Italia, dobbiamo sempre attingere rispetto a quella che è la nostra natura, possiamo anche copiare dall'estero qualcosa che ci tornerebbe utile a investire sui giovani?

0: Fuga di cervelli è sempre più spesso il caso di dirlo, perché i giovani espatriati sono tanti e sono soprattutto il 93% quelli che hanno un titolo di studio universitario. In testa ci sono i possessori di laurea magistrale, seguiti da chi ha un master, poi da chi si è fermato alla triennale, ma comunque pur sempre di università si tratta. Tra i fattori principali, ovviamente, la spinta di una busta paga sensibilmente più alta rispetto all'Italia, ma non solo, perché se ci soffermiamo poi su un dato che è quello della diversità di genere, le donne rappresentano in generale il 48% degli espatriati, ma sono di sicuro comunque in ogni caso di più rispetto agli uomini quando si tratta di laurea. Perché? Perché in base alle motivazioni che loro forniscono, all'estero trovano quella parità che poi gli permette anche di costruire una famiglia senza rinunciare alla carriera, che in Italia non trovano. L'altro dato che comunque ci fa capire che non è che sia una scelta a cuor leggero è che l'83% di tutti questi giovani in Italia ci tornerebbe anche, ma con condizioni diverse.
1: Esatto, magari con degli stipendi più alti, con dei contratti adeguati anche al loro percorso che hanno fatto per arrivare a fare quel lavoro. Magari al 366 6634466, il dibattito aperto, stanno arrivando già tantissimi messaggi da parte vostra, tipo questo di Alma che ci scrive: un paese che perde i propri giovani perde tre volte, paga per formarli, regala il loro talento ad altri paesi e qualche decennio dopo scopre che mancano lavoratori per sostenere pensione e welfare. Quanto ci costa davvero ogni giovane che se ne va? Ecco, questa è la domanda, no, che ci facciamo. Bisognerebbe investire sui giovani, perché non dobbiamo fargli un favore affinché comunque si realizzino, questo.
0: Esatto, anche perché, facendo un parallelo un po' più esteso, se i giovani che restano sono quelli meno acculturati, meno preparati, con una visione più ridotta del futuro, perché quello è, dove andiamo come nazione?

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 7.35 ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Stiamo parlando di attualità, giovani che se ne vanno dall'Italia. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6634-466. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, io ho un carissimo amico che oramai vive da anni a Edimburgo. È emigrato perché ovviamente non c'era più possibilità qui per lui in Italia per crearsi una vita. Ora io gli dico sempre non tornare mai più in Italia perché le cose si stanno mettendo male. Lui si trova benissimo a Edimburgo, non fa una vita da ricastro, da re, ma vive bene. Ma il confronto con la nostra nazione gli fa sempre pensare e dire che in Italia purtroppo non ci tornerà mai più.

0: Si continua a parlare del rapporto molto difficile tra l'Italia, il nostro Stato e i giovani. Tanti ci stanno scrivendo al 366-663-4466, perché la domanda che vi abbiamo fatto è: secondo voi cosa principalmente potrebbe aiutare a trattenere giovani in Italia, soprattutto i cosiddetti cervelli in fuga? Perché i giovani che emigrano sono mediamente quelli più preparati, più istruiti, più colti, quelli che in teoria dovrebbero essere anche la futura classe che potrebbe guidare questo paese, perché è brutto da dire, ma nel momento in cui rimangono solo persone con una cultura più bassa, è anche poi difficile modernizzare e far progredire un paese. Davide dice: dei miei amici che sono andati a vivere all'estero non è tornato nessuno, qualcosa vorrà dire. E lui ci scrive da Mantova.
1: Esatto, invece il messaggio di Denise mi ha strappato un sorriso amaro. Lei ci scrive: peccato che i giovani di cui non si sono presi cura ora hanno 40 anni e facciamo stage ancora a 40 anni e i quarantenni non sono inclusi nelle agevolazioni giovani. Perché poi, se andiamo un po' a tirare la corda e andiamo a vedere quali sono le agevolazioni che ci offre il nostro Stato, sono tutte agevolazioni under 35, come quello del bonus giovani under 35 appunto sulle assunzioni, quello della autoimpiego, la partita IVA sempre under 35, che ti dice insomma ti diamo 500 euro se avvii un'attività per i primi tre anni, ecco, per i primi tre anni questi 500 euro al mese, la carta della cultura e del merito per i diciottenni, insomma tutte cose che comunque ovviamente non coprono quelle che poi sono le aspettative anche di un quarantenne, di un trentottenne per esempio.
0: Sì, Anna da Cuneo poi invece ci dice: Freccia, anch'io sono frustrata dalla fuga di giovani che vanno all'estero per avere riconoscimento delle loro capacità e un adeguato corrispettivo economico. Mi permetto una domanda: se rimanessero e lottassero, siamo sicuri che le cose non cambierebbero? Ecco, la domanda che ci dobbiamo anche fare è: perché dei giovani che già comunque hanno faticato per ottenere quello che hanno devono ulteriormente lottare verso uno Stato che dovrebbe solo sostenerli e invece in tanti casi è percepito come qualcuno personificato che gli mette solo i bastoni tra le ruote?

0: Abbiamo fatto riferimento prima a quelli che sono o potrebbero essere dei buoni esempi da parte degli altri stati dell'Unione Europea, e ci arrivano anche messaggi a tal proposito al 366-6634-66, come quello di Anna, che ci scrive: il sistema dell'Ausbildung tedesco è uguale all'apprendistato italiano, solo che ti danno uno stipendio con cui vivere e soprattutto dura al massimo 2 anni, perché appunto citavamo proprio questo sistema in cui i ragazzi fanno un apprendistato, si preparano anche in altri stati, per esempio al mondo del lavoro, all'università, e molto spesso vengono anche pagati per studiare. Questo, se non sbaglio, è l'esempio della Finlandia, se mi ricordo avevamo visto qualche esempio anche di altri stati oltre a quello della Germania con l'Ausbildung.
1: Sì, tanti paesi soprattutto nordici, ma non solo quello, perché per esempio ci scrivono: una mia ex collega universitaria laureata presso la facoltà di agraria con laurea magistrale 110 e lode, in Italia non riusciva a trovare lavoro. Tramite il suo prof relatore della tesi ha trovato un lavoro in Nuova Zelanda, in un centro di ricerca. Il suo compagno, anche lui laureato con 110, ha trovato lavoro come operaio in un vivaio. Le condizioni di lavoro lì erano pessime, dopo un anno ha mollato il lavoro ed è stato aiutato dalla fidanzata a trovare un impiego sempre in Nuova Zelanda. Oggi sono lì da quasi 20 anni e hanno messo su famiglia. 2 laureati con 110 e 110 e lode sono dovuti andare dall'altra parte del mondo per trovare lavoro. Io aggiungo, lasciando un'Italia che comunque a livello di agricoltura non è che sia messa male. Com'è possibile che non abbiano trovato lavoro qui?
0: Mi hai tolto le parole di bocca, perché stavo dicendo proprio questo. Comunque, laureati in agraria, noi abbiamo le risorse disponibili, un po' come i messaggi che ci stanno arrivando, che ci dicono comunque stiamo vedendo degli esempi dall'Europa, quando noi abbiamo per primi le risorse su cui i nostri giovani veramente potrebbero fondare i loro studi e poi lavorarci sopra.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.50, chiudiamo la nostra rubrica di attualità con questo messaggio. Buongiorno.
2: Quindi, i giovani laureati per trovare qualcosa adeguato al loro titolo di studio vanno all'estero, i pensionati per poter arrivare a fine mese vanno all'estero. Io ho 50 anni, non sto neanche male, ma sinceramente l'Italia mi sta venendo un po' in antipatia, visto quello che stiamo facendo. Gli immigrati, vannacci, li vuole mandare a casa sua. Beh, dai, una bella penisola deserta, che bello.
3: Ecco, lui l'ha buttata sul ridere, l'ha messa un po' estremistica, però a questo punto seguo la tua linea e ti dico, ma sai che forse la venderebbero comunque bene dicendo che almeno un problema lo risolviamo, quello dell'inquinamento, c'è più nessuno. Oh, while we're living in, let me tell you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 sfrecciati, buona domenica, 20 di settembre, cifra tonda, dai che ce la facciamo, abbiamo passato la metà, iniziamo a vedere anche gli ultimi giorni di questo mese, soprattutto, attenzione, ultimi giorni di estate, perché l'autunno è lì che è domani, dopodomani, quando è poi adesso?
2: Non so se è il 21, io sono rimasta al 21.
1: Allora, vediamo.
2: Cifra sempre comune, vai intanto che cerchi, magari io aggiorno i nostri sfrecciati riguardo, per chi non si è connesso, sintonizzato questa mattina, praticamente allora le nostre dediche richieste saranno prima, quindi tra poco torna il momento ricerchina, subito dopo le dediche richieste, quindi cominciate a prepararvi in tutto ciò. Abbiamo visto domani autunno
1: 23 settembre, andiamo lunghi quest'anno, ecco. Sì, mi sento un po' il calendario del frate indovino tra l'orario delle dediche richieste, quando arriva l'autunno, però quando c'è luna nuova piantate. Aspetta che mi documento anche su quello.
2: No, io sono confusa.

0: Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh e Yanbu in Arabia Saudita. Ieri intanto gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia nella base aerea araba di Taif.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Ragazzi, dopo guardate il telegiornale. E questo è il messaggio che il tredicenne che ha accoltellato un insegnante in una scuola di Roma ha postato in una chat prima dell'aggressione. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha fermato il compagno.
1: È ancora tutta da chiarire la vicenda delle due sorelle di 8 e 12 anni scomparse per 21 ore e ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole, che sono in buone condizioni, erano in un negozio di una donna cinese, amica del padre. Si indaga per sequestro di persona.
0: A Conselve, in provincia di Padova, alcuni ragazzi hanno picchiato nel bagno della scuola un compagno e hanno filmato la scena con i cellulari. Quindi hanno diffuso il video nelle chat. Le immagini sono arrivate anche a un parente della vittima che ha presentato denuncia.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio, la quinta giornata in Serie A. Udinese-Cagliari 0-1, Bologna-Torino 1-1, Roma-Inter 2-2, vincendo 2-0 in casa del Venezia, la Lazio aggancia al vertice della classifica giallorossi e nerazzurri.
0: Il motomondiale, Jorge Martin su Aprilia, ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria, classe MotoGP, precedendo la Ducati di Marc Marquez e Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ufficiale. Lo stesso Martin partirà dalla pole position oggi alle 14 nella gara lunga.
1: E per la pallavolo agli europei maschili in Italia, gli azzurri di Fefe De Giorgi giocheranno questa sera alle 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale della manifestazione. La nostra nazionale ha chiuso il proprio girone di qualificazione come prima ed ha imbattuta. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone in porto sull'Italia, cielo sereno, poco nuvoloso nelle prossime ore. Durante il pomeriggio però all'estremo sud, Appennino meridionale, tra Calabria e Sicilia centro-orientale assisteremo allo scoppio di qualche rovescio a sfondo temporalesco, quindi qualche breve temporale. Altrove più sole e clima tipicamente estivo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ed è arrivato anche il momento tanto atteso in cui noi diamo spazio e diamo parola agli scienziati che ogni giorno si ingegnano per fare qualche ricerca che a livello pratico diciamo che la nostra vita non è che ne risenta particolarmente. Oggi andiamo su strada.
2: Ok, vai. Sai, procedi.
1: Quando sei in coda, soprattutto in autostrada, sì, dove ci sono più corsie, e immancabilmente ti sembra che la corsia di fianco alla tua vada avanti, nonostante tutto, un po' più velocemente della tua.
2: Ecco, esatto, quindi dicono che cambiare corsia quando si è in coda praticamente è tempo perso, lo dicono i scienziati, non lo diciamo noi, lo ribadiamo. Quindi questi studi praticamente sulla dinamica del traffico mostrano che quando la strada è congestionata, fare continuamente zigzag non porta praticamente a nulla, quindi ogni cambio di corsia può costringere addirittura chi arriva da dietro a rallentare, generando una reazione a catena di traffico che ovviamente conoscete tutti benissimo. Abbiamo scoperto qualcosa di nuovo?
1: Semplicemente potremmo scoprire dei nuovi insulti, ecco, quello sì, perché ecco, sai, appunto, che si diventa particolarmente creativi in questi momenti di forte stress, dove oltre a guardare di non tamponare quello avanti, perché vai ferma, è già un rischio di per sé, poi c'è sempre il frescone, chiamiamolo così, di turno,
2: sì,
1: che pensa di fare il magheggio della situazione e ti si infila in mezzo, e allora lì tiri giù gentilmente il finestrino.
2: Gentilmente.
1: Sì. Ti guardi nello specchietto per vedere se il trucco è a posto, il rossetto è sbavato, e poi gliene dici veramente dalle prime alle ultime.
2: Ok, comunque ci arriva poi anche la soluzione da parte degli scienziati, che ci dicono: dovete restare in fila, mantenere la distanza di sicurezza, così arrivate prima a destinazione. Quindi abbiamo anche una, insomma, consistente soluzione.
1: Scienziati, questo, ma che mantenere la distanza di sicurezza? Qui bisogna mantenere la calma prima di tutto, che già quello è complicato quando sei in coda, sei in ritardo, sei nel traffico e ci sono anche questi. Poi ti mantengo anche la distanza di sicurezza, ma dal paraurti di quello avanti, e dal suo coppino.
2: Ecco.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 8 e 18 sfrecciati, abbiamo fatto un po' questa cosa, sai, quando le maestre ricordano il calendario, gli orari a inizio anno, abbiamo detto attenzione perché ci sarà un appuntamento che il sabato e la domenica cambia orario. Ed eccoci. Dediche richieste.
8: E il numero è sempre lo stesso, 366-6634-66 per le vostre dediche e richieste, che non devono essere canzoni rock, non devono essere dedicate a noi, non devono essere dedicate a voi stessi.

0: Le vostre dediche richieste al 366-663-4466 ci portano un po' lontano, ma giusto un pochettino, dalla musica per esempio di Springsteen, perché qui ci arrivano di quelle cose. Allora, la dedica ci ha fatto molto ridere, perché ci dicono: vorrei dedicare al prete che mi ha contattato nel tentativo di instillare in me il senso di colpa per le mie scelte di vita, e deduco che non ce l'abbia fatta, dei Bardomagno giovane Giovanna Pulzella.
1: Bene.
0: Diciamo che le scelte di vita sbagliate possono essere tante, anche quelle musicali, non ce ne voglia di Bardomagno, però vabbè.
1: Mamma mia, aiuto. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, sono Patti dalla Sardegna. Vorrei dedicare a mio figlio Michele una canzone. Un giorno mi dirai. Grazie, buona giornata.

0: bella, assolutamente.
1: Sì, sì, sì, sì, per carità.
0: Però sto figlio, forse la mattina della domenica alle 8:23 vorrebbe svegliarsi con qualcosa di leggermente un po' più vitale.
1: Magari qualcosa che passiamo noi, lui preferirebbe, no?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati. Volevo dedicare alla mia ex moglie Calice Amaro di Franco Bagutti. Buona giornata e buon rock a tutti.
0: Così.

0: I Killers su Radio Freccia e le vostre dediche e richieste al 366-6634-466. Ed è tornato anche lui, buongiorno.
1: Ciao sprezzati, volevo dedicare al mio grandissimo capo Igor, che questa settimana non ha risposto al telefono a nessuno, fotoromanza di Gianna Nannini.

0: chissà chi vincerà, ma secondo me l'avvocato del lavoro vincerà.
1: Mamma mia, comunque dovremmo cominciare a figurare questo grande capo Igor, cioè io lo sto cercando di immaginarlo in tutto ciò.
0: Io non so dargli un volto, ma nemmeno al nostro specciato in realtà so dare un volto che si colleghi a questa voce. Però c'è qualcun altro che ci scrive: saluti da Pallagianello, ci dicono, perché vorrei dedicare a mio figlio Simone la hit addirittura di Mimmo Dani. Ma che ce ne fotte?
1: La hit.

0: sopraggiusto.
1: Ma perché io ho una sensazione nettissima che la base sotto, almeno il beat, sia qualcosa di una sigla di un manga, ma che potevano essere veramente
0: probabile
1: i Pokémon.
0: Assolutamente sì, ci starebbe tutto, perché no? Buongiorno.
2: Dedico a mio fratello sì. Andrea, che oggi compie gli anni, la canzone giapponese Gurenge della serie anime Demon Slayer.
0: A proposito di, vai.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
4: Radio Freccia.
5: 8:35 sfrecciati, abbiamo lasciato alle nostre spalle le dediche richieste, almeno per oggi, perché poi ovviamente ritornano venerdì prossimo, ma perché ogni tanto dobbiamo metterci anche noi il cappellino di quelli che fanno un minimo di cultura, Lau, ma solo sì. Perché, attenzione, senza fare troppi spoiler, ma questa cosa potrebbe tornarci utile. Abbiamo detto, vedi bene che se questa iniziativa dovesse arrivare anche in Italia, magari qualcosina extra ci guadagniamo, e allora iniziamo a tirar fuori un paio di libri, teniamoli lì pronti all'uso.
6: Anche perché soprattutto se ci guadagni poi leggendo, sicuramente questa cosa potrebbe far gola a qualcuno. Tra pochissimo ne parliamo insieme. Intanto arrivano i Police con King of Pain.

0: Da King of Pain a King of Reading potrebbe essere un attimo, e il passo essere anche molto breve, perché dicevamo, ma noi ci siamo attrezzate con qualche libro da tenere qui in caso di necessità, o comunque nel caso in cui dovesse essere estesa anche in Italia questa idea partita da Singapore. Loro l'hanno detta alla moda, diciamo, di adesso, cioè un'idea contro il brain rot, tutto quel modo, quella deriva del pensiero che in realtà si annulla, legato molto all'intelligenza artificiale, ai social, il fatto che uno scrolla costantemente il telefono e il pensiero va a morire.
1: Esatto, praticamente da oggi si possono segnare all'interno di un sito web dove possono accumulare punti e tramite una lettura, per esempio 15 minuti al giorno corrispondono a circa, abbiamo detto, 70 centesimi, se tu accumuli 1000, quant'era Juliet, scusami, mi sono persa per quanto riguarda i numeri, cioè non ci sto capendo nulla con questa cosa, perché effettivamente è una cosa
0: è una fregatura, diciamo.
1: È una fregatura. Sì, perché poi alla fine quanto guadagni? Nulla.
0: Molto poco.
1: Cioè, facendo due calcoli, nulla, ma io con i calcoli proprio non ci so fare.
0: Molto poco, nel senso che loro hanno detto: voi dimostrateci di leggere, per esempio, sui mezzi, quando state andando al lavoro, per almeno 15 minuti. Ogni giorno una sessione da 15 minuti vale queste 20 monete virtuali. L'hanno messo come se fosse una specie di gioco. Il principio è quello: una volta che siete arrivati ad accumulare 1000 monete, potete riscattarle con $1 di Singapore. Hanno fatto il cambio, equivale più o meno a 70 centesimi italiani di euro.
1: Niente, praticamente, che poi è ancora in fase di sperimentazione questa cosa, quindi vedremo se funzionerà, perché sfido chiunque, cioè comunque, a leggere per così pochi centesimi.
0: Ma, capito, anche perché io facevo un conto molto spiccio, visto che si sa che notoriamente io sono un po' braccina, e ho detto, ma se io uso un e-reader per fare questa challenge, mi costa più la corrente di tenerlo acceso che quello che loro mi danno per 1000 monete virtuali.
1: Esatto.

0: Radio Freccia.
1: 8:50 sfrecciati, si chiude un'altra ora assieme, tra poco se ne apre un'altra, cioè qui è tutto un via una cosa sotto l'altra, nel senso che non si molla il colpo, se molliamo il colpo chiamiamo il 118, alla fine è quello, solo che non possiamo fare il giochino del signori c'è un medico in studio, ma ad ogni modo ancora un'oretta da passare assieme. Ha mollato il colpo, a proposito, perché non è che lo dicevamo a caso, la nostra Ami, che poverina è finita influenzata, succede anche quello perché è stagione. Quindi mi viene da dire, mi dispiace per lei, ma forse per le nostre finanze si tira un attimo il fiato e non ci sono sue mazzate che ci fanno sentire in colpa sul quanto spendiamo, almeno per oggi. Tanto domenica prossima c'è di sicuro e ci tira mazzate doppie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 in punto sfrecciati, in realtà manca sempre quella trentina di secondi che non ci dà la soddisfazione di vedere la cifra tonda, ma noi siamo un po' come il salumiere. Signora, che faccio? Lascio, sì. Sono le 9, quindi Lau, dicevamo, un'altra oretta da passare assieme. Tra pochissimo ritorna What a Story, la nostra Ami ce la siamo giocata perché ha letto influenzata, ma in realtà non è che allora se non c'è lei non si fa niente. No.
2: Infatti sicuramente troveremo qualcosa di cui parlare insieme a voi fino alle 10, ma torna appunto prima l'appuntamento con What a Story. Io ieri sera sono andata a vedere un live, ho scoperto un'artista fantastica indie rock di Chicago che praticamente si ispira all'artista di cui parleremo oggi, dei primi anni 2000, Fiona Apple. Intanto arrivano i Blondie con Call Me.

0: Le 9:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito obiettivi sensibili a Riyadh, a Yanbu in Arabia Saudita. Ieri intanto gli stessi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno detto di non essere in guerra con l'Italia, nonostante nei giorni scorsi abbiano colpito un nostro caccia nella base aerea araba di Taif.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Ragazzi, dopo guardate il telegiornale. È questo il messaggio che il tredicenne che ha accoltellato l'insegnante in una scuola di Roma ha postato in una chat prima dell'aggressione. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha fermato il compagno.
1: Ed è ancora tutta da chiarire la vicenda delle due sorelle di 8 e 12 anni scomparse per 21 ore e ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole, che sono in buone condizioni, erano in un negozio di una donna cinese, amica del padre. Si indaga per sequestro di persona.
0: A Conselve, in provincia di Padova, alcuni ragazzi hanno picchiato nel bagno della scuola un compagno e hanno filmato la scena con i cellulari, quindi hanno diffuso il video nelle chat. Le immagini sono poi arrivate anche a un parente della vittima che ha presentato denuncia.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio, la quinta giornata in Serie A. Udinese-Cagliari 0-1, Bologna-Torino 1-1, Roma-Inter 2-2. Vincendo 2-0 in casa del Venezia, la Lazio aggancia al vertice della classifica giallorossi e nerazzurri.
0: Il motomondiale, Jorge Martínez su Aprilia, ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria, classe MotoGP, precedendo la Ducati di Marc Marquez e Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ufficiale. Lo stesso Martin partirà dalla pole position oggi alle 14 nella gara lunga.
1: E per la pallavolo agli europei maschili in Italia, gli azzurri di Fefe De Giorgi giocheranno questa sera alle 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale della manifestazione. La nostra nazionale ha chiuso il proprio girone di qualificazione come prima e da imbattuta. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone in rimporto sull'Italia, cielo sereno, poco nuvoloso nelle prossime ore. Durante il pomeriggio però all'estremo sud, Appennino meridionale, tra Calabria e Sicilia centro-orientale assisteremo allo scoppio di qualche rovescio a sfondo temporalesco, quindi qualche breve temporale. Altrove più sole e clima tipicamente estivo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

E dopo gli Ubastank torna il nostro appuntamento con What a Story. Prima vi dicevo che ieri sera ho visto un live qui a Roma di un artista che ho scoperto da poco. Quest'artista si chiama Prune e ascoltarla e vederla dal vivo mi ha ricordato tantissimo un artista dei primi anni 2000 che amo particolarmente per quello che è stato poi il suo passaggio inverso dal mondo mainstream musicale a quello indie. Sto parlando di Fiona Apple. Per chi non la conoscesse, Fiona Apple possiamo dire che sia una delle voci più viscerali, influenti, spigolose e anche geniali degli ultimi 30 anni. Ecco, quindi con lei siamo nei primi anni 2000. Un decennio, possiamo dire, in cui il panorama musicale è dominato da una parte dal pop iperprodotto, dall'altra parte dal new metal. Ecco, in quel contesto culturale così patinato, una ragazza che si siede al pianoforte e vomita canzoni piene di rabbia, traumi, vulnerabilità, è comunque una vera e propria anomalia, possiamo dirlo. E il mito di Fiona poi nasce con un aneddoto specifico. Questa ragazza era sotto contratto con una grandissima major che a un certo punto decide di bloccare il suo terzo album perché è giudicato poco commerciale e privo di singoli per le classifiche. Però poi nei primi anni 2000 sta nascendo internet per come lo conosciamo noi oggi e quindi nel 2005 succede l'incredibile. Quelle canzoni scartate trapelano illegalmente sul web e tutti i fan, uniti dal passaparola sui primi forum storici che giravano, creano una campagna pazzesca chiamata Free Fiona, arrivando a protestare sotto la sede della Sony a New York, appunto, che era la major a cui si appoggiava Fiona. L'album, costretto a uscire proprio nel 2005 grazie alla spinta dal basso, si intitola Extraordinary Machine ed è il disco che decreta ufficialmente il passaggio di Fiona Apple all'indie. Ecco, la prova che l'arte non può essere addomesticata dalle logiche di mercato. E da questo album ci ascoltiamo Getting Back.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Radio Freccia.
5: 9:18 sfrecciati, attenzione, perché ci sono diverse cose che possono essere interessanti. La prima, la più interessante in assoluto: Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Allora, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
6: Ottimo, ma prima...
5: La seconda cosa interessante: settembre, per come la vedo io, è, diciamo, l'ultima occasione di andare per sagre, perché poi ottobre-novembre, sì, ottobre ancora qualcosina, novembre mortorio, e poi si ritorna in pompa magna a dicembre, ma quelli sono i mercatini, che non è che piacciono a tutti.
6: No, infatti.
5: Però sagre ce ne sono tante. Io adesso lancerei questa sfida: 366-663-4466. Convinceteci, quindi dateci delle buone motivazioni per venire a una sagra che magari si tiene dalle vostre parti, soprattutto se è particolare. Fateci lo spottone della vostra sagra.

0: qui è facile perché voi giocate in casa e noi lo sappiamo. Allora 366-663-4466, la sfida è aperta perché vale per tutta Italia. Abbiamo detto settembre, mese ancora di sagre, portateci almeno virtualmente alle vostre sagre, quelle dalle vostre parti. Qui non ci si allontana troppo da Milano. Vasco, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oggi, ieri e oggi, due giorni di sagra del Gorgonzola a Gorgonzola. Fiera gigante per il centro storico di Gorgonzola e c'è qualsiasi cosa. Ma gnocchi, crema di Gorgonzola, alla porchetta ad esempio, a birra ovunque, a vino, grande festa, grande festa.
1: Tutto a base di gorgonzola, non ovvio, anche gli gnocchi.
0: Dire che sogno.
1: È forte il gorgonzola e deve piacere, a me piace molto per esempio.
0: Ma è molto buono, però, tra l'altro mi è sfumata questa sagra perché io l'avevo puntata, in realtà poi oggi altri piani, altre cose, non riesco ad andarci, ma ero stata e ha ragione a dire che Gorgonzola è un paese, è un borgo molto carino, per un'altra sagra che fanno nel corso dell'anno, adesso io non mi ricordo più quale, però era sempre mangereccia, su quello tranquilli.
1: Ottimo, ottimo. Invece per quanto riguarda i non vegetariani, non è che dovete amare particolarmente la carne, però dalle mie parti si è conclusa da poco la sagra della porchetta di Ariccia, cari miei, quindi non so se ve la siete persa.
0: No,
1: è una di quelle in cui tu effettivamente potresti venire, volendo, soprattutto dopo la porchetta assaggiata.
0: No.
1: Quest'estate.
0: Nel senso, vogliamo molto bene agli amici della Calabria che ci hanno ospitato, hanno anche lì delle cose molto molto buone da mangiare, però non cimentatevi su qualcosa che magari non è esattamente il vostro, infatti.
1: Non è quella
0: di Lau è stata più lungimirante di me, lei poi essendo proprio capito delle zone original e tutto, ha detto no, io lontano da casa la porchetta non la mangio, e ha fatto bene, il cinghiale sullo stomaco conferma.

0: quante sagre che ci arrivano come suggerimento, tante di cui veramente non sapevamo nemmeno l'esistenza, ci stavamo un po' documentando, perché per esempio ci scrivono sagra della cipolla cannara, poi sulle pronunce adesso eventualmente ci correggerete, okay. Sagra anche della canaiola, tutte nella nostra amata Umbria. Adesso io ho detto, ma cos'è sta canaiola? Vado a cercare, viene fuori che è proprio questa uva prodotta dal vitigno canaiolo, ma anche un vino liquoroso tipico del lago di Bolsena, quindi provincia di Viterbo.
1: Quindi vicino casa mia, io nemmeno lo sapevo, e poi ho scoperto che ci sono anche altre uve particolari, tipo il colorino, il ciliegiolo, il mammolo, quindi magari c'è una sagra per ogni uva, ecco, fatecelo sapere, anche perché qui il vino ci piace particolarmente. Buongiorno. Buongiorno.
2: Oh ragazzi, sì. Qua in un paesino Modena, Montese, c'è la sagra della patata.
1: Bene.
2: Viva la patata emiliana.
1: Ok.
2: Tutti okay. La sagra.
1: Eh sì, tra l'altro ho visto, ma a Modena precisamente, perché a me sembra in provincia di Bologna.
0: Lì bisogna andare a vedere, perché poi il campanilismo è forte.
1: Aiuto, no, non volevo, assolutamente.
0: Ecco, mi hanno dato l'idea dove sono andata senza saperlo e senza ricordarmi. A Gorgonzola sì. D'aprile c'è anche la fiera, la sagra della polpetta. Forse ti riferivi a quella? Confermo, era la sagra della polpetta.
1: Ripiena di gorgonzola.
0: Io ci avrei sperato, posso dirlo, e invece no.
1: Invece no.
0: Mi è andata male.
1: Polpetta in generale. Ok. A Pisa stasera invece c'è la finale di Golden Stick, brace di 11 metri di diametro. Mamma mia. Questo sempre per i non vegetariani.
0: Voi non potete dire. Allora, io capisco che per voi le 9:30 della mattina sia un orario magari in cui state facendo colazione, perché è domenica, perché state prendendo il secondo caffettino al bar. Magari queste cose vi danno uno spunto sul dove andare a pranzo o a cena stasera. Ma noi che siamo in piedi dalle 4, cioè, ma mettetevi nei nostri panni. Io adesso mi immagino una brace di 11 metri.
1: Mamma mia, sì, già è ora di pranzo per noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.34, devo dire che ci state stuzzicando davvero l'appetito nonostante l'ora, con tutte le sagre che ci state proponendo in giro per l'Italia. Rita ci scrive: sagra della polenta a Santa Maria in Selva, provincia di Macerata, anche il prossimo weekend. Poi la sagra della salsiccia di Bra Bras, poi messe insieme comunque, giusto?
2: Mamma mia.
1: Polenta, salsiccia.
2: Sì, ma poi salsiccia magari. Evidentemente va per la maggiore, perché Rocco ci dice anche sì. A Tricarico, sagra della salsiccia. Mamma mia, che langorino, che voglia di andare a scofanarsi qualsiasi cosa. Poi qualcuno, Monica, secondo me la butta un po' sul ridere. Lei dice: la sagra della zanzara berra nel ferrarese, la sagra però si tiene in agosto. E no, noi interessano quelle di settembre.
1: Infatti.

0: E qui senza ritegno si mangia, si beve, ci fanno proposte indecenti. Cioè, per esempio, ci dicono Festival della Bottarga, Cabras in provincia di Oristano, Stefano, la Sagra dell'Ambrusco di Sorbara, oggi ultimo giorno. Vabbè, Federica. Poi ce le danno queste informazioni molto spesso accompagnate da oggi ultimo giorno, perché giustamente le sagre si tengono il weekend. Mi sembra un po' la promo, sai, quella del solo fino a domenica. Ecco. Sì, però ti mette quella cosa, come dire, quella FOMO, quella paura di essersi persi un pezzo importante. Tu dici, ma mo da quale sagra riparto?
1: Ma secondo me ce lo dicono perché effettivamente ancora facciamo in tempo, sai, abbiamo qualche ora per spostarci dipendentemente da dove siamo e dove dovremmo arrivare. Buongiorno.
2: Sfrecciati, a sì. Parte che Viterbo è nel Lazio
1: e lo sappiamo,
2: e non in Umbria, no. E quindi anche il lago di Bolsena,
1: giusto,
2: ottima la sagra della Cannaiola. Mm-hmm. In questo periodo ci sono le sagre della Castagna sui Monti Cimini. Ne cito due: Soriano al Cimino e San Martino al Cimino.
1: Bella San Martino al Cimino, ci sono stata. Okay. Non ci frega niente.
0: No, ma io sto valutando invece la Castagna. Non è un po' presto, perché dalle mie parti non ne ho ancora viste belle pronte lì a cadere.
1: No, nemmeno dalle mie parti. Vabbè, è un discorso climatico, secondo me. Verso ottobre, novembre, generalmente, però arriveranno a dicembre a questo punto le castagne.
0: Mi stanno ingannando, sono le castagne importate queste.
1: Beh, sì, infatti.
0: Perché poi da dove dove si importano le castagne? Non so se sia un frutto particolarmente diffuso in altri stati. Qui comunque si continua sulla serie Alcolisti Anonimi. Luca da Sondrio, quindi anonimo non è. Tema vino oggi a Sondrio, contrada Scarpatetti, c'è la festa della Madonna. Donna dell'uva, che adesso poi si parte con la vendemmia, tipologia di vitigno Nebbiolo.
1: Ah, bene, ottimo. Qui invece continuano con le sagre ad agosto. Abbiamo detto vogliamo quelle di settembre. Sagra della Panissa Vercelli, che si tiene terza settimana di agosto. No, noi le vogliamo a settembre, adesso, oggi al massimo.

0: Radioactive, l'Imagine Dragons su Radio Freccia e tanti aggiornamenti riguardo le sagre che ci sono in Italia, ne stanno arrivando di ogni. Buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, avevo letto sui social che uno dei, non so se questa domenica o la prossima ci dovrebbe essere una festa sul Terminillo. Mm. Che dovrebbe essere spettacolare, okay. Al tramonto sul Terminillo, qualcosa sì, di grandioso. Mm-hmm. Ciao Roberto d'Ancona. Ancona non famo un cazzo sto
0: ecco,
1: periodo.
0: Appunto, però sul Terminillo si mangia, io voglio sapere questo, perché il Terminillo ce l'ho vicino, però se non si mangia ed è bella soltanto, sta festa non vado.
2: Vedi, giusto appunto, le cose importanti nella vita. Io ne ho individuate due che stanno nei punti opposti d'Italia ma che mi ispirano particolarmente. Una, Sagra degli Gnocchi al Castelmagno, che ci dicono il prossimo weekend a Caraglio in provincia di Cuneo, e mi ispira. Poi io prenderei un volo, ma proprio così, ma sì, direttamente. Sì, sì. Ciao, sono Carmi da Catania. Oggi a Macchia di Giarre c'è la Sagra del Fungo Porcino e poi a Piedimonte Etneo la Sagra della Vendemmia.
0: Wow, invece Gianluca ci scrive tortelli e lambruschi a Mantova, va avanti fino all'11 ottobre, ci aspetta, andiamo, pronta?
2: Ma io prontissima,
0: andiamo.
2: Subito, anche perché sì, tra sì, me e me stavo ragionando sul fatto che di tutte queste sagre non ce n'è uscita una del tofu, non ce n'è uscita una della pastina in brodo, non abbiamo trovato la sagra del petto di pollo ai ferri scondito, qualcosa forse vorrà dire, no?
0: Assolutamente, infatti qualcuno ci scrive basta vi prego perché sono a dieta, ecco, ma non sei l'unico immagino, perché già anche noi dovremmo, io dovrei stare un attimino attenta, però ecco, sentire tutte queste cose, l'ho detto, mi ha aperto lo stomaco, quindi non so come arriverò a pranzo.
2: Ma guarda, per l'ultimo intervento, il prossimo, facciamo una cosa. Se nel mentre ci arriva una sponsorizzazione di qualcuno di quelli che fa gastroprotettori, a quel punto noi ci candidiamo ufficialmente, facciamo un tour delle sagre d'Italia, direttore, ci spostiamo come conviene, ma andiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50 stanno arrivando veramente tantissime proposte di sagre in giro per l'Italia, però ce n'è una in particolar modo che mi ha conquistato, che è questa di Andrea. Mangia e cammina a Pomaretto il 27 settembre, a spasso per i borghi del paese, ogni borgo uno stop mangereccio, quindi mangi e bruci, mangi e bruci. Secondo me è la soluzione adatta.
2: Questa è furba, perché così poi non ti accorgi, nel frattempo smaltisci un attimo e continui a mangiare. Infatti. Sfrecciati, ci vogliamo male, per quello abbiamo trattato di questo argomento quest'ultima ora, le sagre si sa che piacciono un po' a tutti. Facciamo così, noi da qui a venerdì prossimo ne visitiamo quante più possibili e ci risentiamo venerdì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 in punto, buona domenica, buon 20° giorno di settembre, benvenuti nei, stavi per dire già nei raggi di sole, in realtà nelle Good Vibrations con un Wall in solitaria quest'oggi, in questo 20° giorno di settembre, perché la situazione è questa. Sapete che noi siamo per la Radio Verità, in questo momento Double M, che saluto e abbraccio, è alle prese con la risoluzione di un problema, per cui ora io non so se e quando arriverà. Motivo per il quale, se vi va di darmi una mano da qui fino alle 14 a tenere alte le bandiere dei raggi di sole, delle alabarde spaziali, beh, insomma, sappiate che a me fa nient'altro che piacere. Che avete a disposizione per farlo il 366-663-4466, che come di consueto è il numero attraverso cui palesarvi, no? Attraverso messaggi, scritti, WhatsApp, vocali, insomma, quello che vi pare, purché vi sia della partecipazione, se vi va. Se no, state lì belli paciarotti e ve la godete. A me corre non l'obbligo, ma il piacere di salutare la Lau e Juliet, che ci hanno accompagnati fino a questo punto della giornata e che ritroveremo poi a partire dalle ore 6 del prossimo venerdì. Si parte da qui con Andreas Johnson, questa si chiama Glorious.

0: Val di Tara premierà lo studente congolese che ha fermato il compagno. Per onde di Rozzano nell'Interland di Milano, i carabinieri hanno inviato l'informativa in procura. Si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale. Gli investigatori si concentrano su quanto accaduto mercoledì, ovvero una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti ad un uomo di origine marocchina. Cambiamo argomento. Dopo le critiche che l'hanno investito per aver allontanato dal tour Macklemore, viste le sue dichiarazioni pro-Palestina, Ed Sheeran ha chiarito la sua posizione dal palco di Filadelfia, primo live dopo la bufera. La situazione a Gaza, ha detto, è ingiustificabile. Torniamo in Italia. Saranno celebrati domani i funerali di Alessandro Mazzola, morto la notte di venerdì all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, nel capoluogo lombardo. In città sarà lutto cittadino. Ora il calcio giocato, la quinta giornata in Serie A. Udinese Cagliari 0-1, Bologna-Torino 1-1, Roma-Inter 2-2, vincendo 2-0 in casa del Venezia. La Lazio aggancia invece al vertice della classifica, giallorossi e nerazzurri. Infine il moto mondiale, Martin Suaprilli ha vinto la gara sprint nel Gran Premio d'Austria, classe MotoGP. Partirà da Pol oggi alle 14 nella gara lunga. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione tende a rinforzarsi. Non mancheranno spazi soleggiati al centro-nord con ampie schiarite. Permane invece dell'instabilità sulle regioni meridionali, anche tra Sicilia e Sardegna, con qualche fenomeno sparso. Temperature massime estive. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10 e 14 minuti, buona domenica, buon 20° giorno di settembre, insieme a Wally Vostro, quello là dei raggi di sole delle alabarde spaziali, oggi in versione solitaria in attesa di Double M che, come già detto, è alle prese con la risoluzione di un problema. Noi però ci occupiamo della musica, in questo caso quella dei Black Keys, che lo scorso 1° di maggio hanno pubblicato un nuovo disco intitolato Peaches, che stanno portando in giro in un tour, un po' in giro per il mondo, tour che ha toccato anche Milano una decina di giorni fa, il 10 e l'11 di settembre, l'Alcatraz, luogo deputato ai concerti, che ormai da tanto tempo a questa parte ha ospitato un sacco di cose meravigliose. She Does It Right, la canzone che noi abbiamo appena ascoltato, che fa parte di questo nuovo disco e anche della nostra Top 20. Su Radio Freccia è il momento dei Ram.

0: sostituire Double M, sì. Quindi non faccio un cazzo.
1: Ma no, ma guarda che però lo devi fare bene. Ci vuole dello stile anche per fare un corpo cavernoso. Cioè non è che uno poi si possa improvvisare, no? Dice, ah, io adesso arrivo e non faccio... No, devi saperlo fare, perché comunque è parte integrante del mestiere. Ram, Beat Us With Me su Radio Freccia nelle Good Vibrations, insieme a Wally Vostro fino alle 14, ma soprattutto insieme ai vostri messaggi. Prego.
2: Wally, buongiorno, mi hai convinto. Ti supporto fino alle 14, okay, però grazie. Tu... mi devi dare una mano a montare la libreria. Porca troia, ho fatto una cazzata. Vabbè, non importa. Ciao, buona domenica.
1: Ciao, Salvo. Io non sono molto bravo a fare quelle cose lì. Cioè, io a volte faccio fatica anche a montare quelle robe che monteresti anche solo col pensiero, capito? Perché ci sono, adesso senza citare la famosa azienda svedese, ci sono delle cose che sono facilissime da montare, io faccio fatica anche con quelle, infatti meno male che a casa c'è la mia fidanzata che è un pochino più pratica, io a volte ci metto la forza, ma sui lavori manuali di costruzione e tutto quanto sono veramente una pippa atomica. Prego, chi è? Chi è?
3: La musica c'è, te sei simpa, che problemi ci sono? Simba. Io ti continuo ad ascoltare anche per 15 ore. No, ciao.
1: No. Mi sento più Simba. No, non dirlo mai più, perché sennò al capo vengono delle idee malsane. Quindi no, facciamo che vanno benissimo queste ore qua. Va bene, sono le 10:20 di una domenica che spero sia ricca di vibrazioni positive, di sorrisi per tutti voi che siete all'ascolto. Se vi va di condividere, insomma, pensieri, parole, opere ed omissioni, sappiate che il numero di telefono è a vostra disposizione, il 366-663-4466 per sms e whatsapp. Poi tra poco, come accade sempre la domenica, avremo anche un bel contatto, un bel incontro con Max Seva Gamer per parlare un po' di quel mondo lì, del mondo dei videogiochi che appassiona tante persone, tra cui il sottoscritto, ma mi appassionano più che altro le storie che ci sono dietro, capito? Perché poi ogni aspetto ha una storia da raccontare. Va bene, fra poco i Lumineers dalla Top 20 con Isabel Fly, subito invece i The Lair, The Liar, qui su Freccia con No Accident.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Freccia.
6: Dai, su. Dai che è domenica, dai che è il 20 di settembre, dai che sono le 10:30, anzi 29 per essere esatti, precisi e puntuali. La voce che sentite è la mia, quella del sottoscritto, Wally Vostro, che vi porta fino alle 14, eccezionalmente oggi così in bilico, perché non so bene da Bolem quando e se arriverà, ma insomma speriamo che possa risolvere tutto quello che ha da risolvere. Detto questo, ci siete voi che come al solito siete straordinari, vero? Prego,
7: chiama. Sì, buongiorno. Una domanda, ma abbiate grasso? È congiuntivo?
6: Sì, potenzialmente sì. L'augurio di una vita abbondante, cioè sia la vita in generale che la vita quella del corpo, capito? Che è segno di benessere. Va bene, ci sono i Linkin Park. Questa si chiama Points of Authority. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame. Cover up your face. You can't run the race. The pace is too

0: sì, perché poi tra una cosa e quell'altra, quando ci si diverte, il tempo passa in fretta. E dalla pubblicazione di Hybrid Theory, cioè del primo disco di Linkin Park, sono passati 26 anni, perché nel 2000 veniva alla luce, veniva a galla questo disco che poi avrebbe fatto la storia, che tuttora è un punto di riferimento per sì la musica new metal, ma dal mio punto di vista è andato anche oltre, no? Perché poi Linkin Park hanno sempre avuto, rispetto a molti altri gruppi di quel genere lì, questa capacità melodica che li portava a essere classificati anche un po' oltre il genere new metal. All'interno di quell'album c'era anche Points of Authority, che noi abbiamo appena ascoltato e che dimostra sia la potenza proprio espressiva della band, sia anche la capacità di creare delle melodie. Creiamo delle melodie anche noi? No, per carità.
1: Ciao. Ciao. Tanto che non sentivo corpo cavernoso.
0: Scusa, perché noi siamo un programma scientifico. Cioè, io da Bolemma, quando abbiamo iniziato, abbiamo detto: noi dobbiamo fare un programma anche un po' scientifico.
1: Comunque, prego. Bisogna lavorare con le mani, perché con le parole si lavora. Vedi come lavorano questi con le parole, però con le mani bisogna faticare. Bisogna che impari. Ciao, Roberto, ancora.
0: Ciao Roby, hai ragione. No, ma sono già migliorato, Sono già migliorato, perché prima davvero non sapevo tenere in mano neanche un cacciavite. Però c'è anche da dire che poi la manualità di una persona può esprimersi in diversi contesti. Adesso mi viene da ridere perché già so le battute che avrete in testa, ma si può esprimere in diversi contesti, no? Non è detto che uno che per esempio sa cucinare poi sappia anche, che ne so, usare trapani, bucare, fare, disfare. Io per esempio me la cavicchio a cucinare, me la cavicchio in tutto quell'ambito lì, ma quando mi dai un cacciavite in mano faccio solo disastri. Cosa diversa invece per esempio per l'amico e collega alla Bolem, che questa cosa qua la sa fare molto bene, ma al contrario poi mangia i cibi, capito, quelli proprio che lasciamo perdere, ma lavoreremo anche su quello. Va bene, questa è Radio Freccia, Good Vibrations con Wally Vostro, fra pochissimo dalla Top 20 Casabian con Superpowers, subito invece i Ghost con Square Hammer, e state lì perché nel prossimo blocco incontreremo Max Save a Gamer per parlare appunto di videogiochi.

0: Radio Freccia.
1: 10:42 minuti, ancora ben trovati. Questo è il suono delle Good Vibrations con Wally Vostro e con grande piacere dopo un paio di settimane ritorna l'appuntamento con il mondo del gaming, con il mondo dei videogiochi che tanto appassiona tante persone. Dunque ritroviamo molto volentieri Max Seva Gamer. Max, ben trovato.
2: Ciao, sono tornato.
1: Oh, finalmente. Senti, mi hai raccontato fuori onda una storia un po' particolare che condividiamo con tutti. Da dove si parte?
2: Ma diciamo che si parte da un moscerino della frutta che sta giocando a Super Mario 64.
1: Wow. Sembra l'inizio di un film un po' anche psichedelico. Se vuoi. Va bene, dai, allora ne parliamo tra pochissimo. Prima i Genesis.

0: Dunque, domenica è su Radio Freccia. Fra le altre cose si parla anche di videogiochi, lo si fa molto volentieri con Max Seva Gamer, e siamo partiti da un punto che sembra essere l'inizio di un film anche un po' strambo, cioè un moscerino che gioca a Super Mario 64. Da qui in avanti è tutto in discesa, no Max?
1: Abbastanza, diciamo. Okay. In pratica, che cosa è successo? Qualche settimana fa Google, grazie all'aiuto dell'AI, è riuscito a mappare il cervello e il sistema nervoso di un moscerino maschio della frutta. A questo punto ha rilasciato i dati a tutti, ed è lì che la situazione è sfuggita di mano. Okay. Che la gente ha cominciato a far fare a questo povero moscerino qualunque cosa. Ovviamente la prima cosa è stata giocare a Doom, e quello
0: chiaro, ormai è chiaro.
1: Di default. Poi dopo di questo gli hanno fatto parcheggiare una macchina, gli hanno fatto risolvere un cubo di Rubik, l'hanno messo dentro una mappa di Minecraft, l'hanno fatto girare così a casaccio, l'hanno fatto giocare a Beat Saber ed è anche bravino. E ovviamente l'hanno fatto giocare a Super Mario 64. E secondo te, no? Come gioca un moscerino della frutta a Super Mario 64?
0: Secondo me potrebbe fare un po' fatica a farlo, no?
1: Male, malissimo, moscerino della frutta.
0: Ma queste sono veramente delle idee malsane. Dove è nata secondo te questa cosa? Cioè, nel senso, perché potrebbe essere nata?
1: Beh, il fatto è che adesso, fortunatamente o sfortunatamente, come la si vede, è possibile ottenere qualsiasi cosa da internet, e Google ha rilasciato questi dati liberamente, proprio in modo che la gente potesse sfruttarla magari per cose un po' più... cosa che è stato fatto in realtà, però comunque sia, è molto divertente vedere come la gente sfrutta questi dati per fare cose anche divertenti, anche stupide, ma che magari in realtà dietro nascondono qualcosa che poi può tornare utile, cioè come funziona il cervello. In realtà non è che era proprio un moscerino della frutta, il cervello si muoveva e si attivava e loro cercavano di capire come quel cervello reagiva a determinati stimoli.
0: Non credo che sarò più la stessa persona da oggi in avanti. mi hai aperto un mondo e probabilmente andrò a fare anch'io cose con il moscerino. Ti ringrazio come al solito, Max. Noi,
1: grazie a te.
0: Ci sentiamo domenica prossima con altre storie che arrivano da quel mondo lì.
1: Domenica prossima. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Max. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 11, con 30 secondi di anticipo diamo il via alla seconda ora di Good Vibrations insieme a Wally Vostro fino alle 14, rigorosamente in diretta, non solo in FM, non solo sull'app RTL 102.5 Play, ma anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi volesse seguire anche le immagini che corredano le canzoni che ascoltiamo. Già che sono in fase annunciatore televisivo, vi ricordo anche che se vi va di interagire a disposizione avete un numero, il 366-663-4466 per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione. Alla musica, beh, quella pensiamo noi. E si parte con calma, si parte con i Metallica. Fuel!

0: di 8 e 12 anni, scomparse per 21 ore e ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le piccole, che sono in buone condizioni, erano in un negozio di una donna cinese, amica del padre. Si indaga per sequestro di persona. Torniamo all'estero, le missioni diplomatiche statunitensi in Israele e in Medio Oriente hanno diramato un'allerta di sicurezza generale per i cittadini americani nella regione a causa dell'aumento delle tensioni e dei timori di una rapida escalation. E intanto l'alto rappresentante per la politica estera UE, Kaja Kallas, ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Guido Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Lo si apprende da fonti europee secondo le quali Kallas invierà ora una lettera agli stati membri per coinvolgerli sulla questione. Le ronde di Rozzano nell'Interland di Milano. I carabinieri hanno inviato l'informativa in procura. Si indaga per percosse aggravate dall'odio razziale. Gli investigatori si concentrano su quanto accaduto mercoledì, ovvero una presunta aggressione subita da una donna in auto, culminata con un violento pestaggio da parte di alcuni residenti ad un uomo di origine marocchina. In chiusura la pagina sportiva, calcio, la quinta giornata in Serie A, Udinese Cagliari 0-1, Bologna Torino 1-1, Roma Inter 2-2. Vincendo 2-0 in casa del Venezia, la Lazio aggancia al vertice della classifica giallorossi e nerazzurri. Pallavolo, gli europei maschili in Italia. Gli azzurri di Fefe De Giorgi giocheranno questa sera alle 21 a Torino contro la Danimarca negli ottavi di finale della manifestazione. La nostra nazionale ha chiuso il proprio girone di qualificazione come prima e da imbattuta. L'appuntamento con le notizie su Radio Freccia si chiude qui, ora è il momento del meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione tende a rinforzarsi. Non mancheranno spazi soleggiati al centro-nord con ampie schiarite. Permane invece dell'instabilità sulle regioni meridionali, anche tra Sicilia e Sardegna, con qualche fenomeno sparso. Temperature massime estive. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Che botta! 11 e 14 minuti, buona domenica, buon 20° giorno di settembre da parte di Wally Vostro e ancora buongiorno qualunque cosa voi stiate facendo. Beh, sappiate che siete nel posto giusto, siamo qua per così adagiare delle note sotto alle vostre giornate, no? Anzi, nelle vostre giornate come colonna sonora, e in queste note ritroviamo anche le Warning, queste tre sorelle messicane che spingono e spingono fortissimo proprio con... tutti i crismi del caso dal 2012 in realtà, quindi fanno già da tempo della grande musica, tra cui Bite My Tongue, che

Io ne approfitto per salutare tutta la mia famiglia umbra che in questo momento è all'ascolto di Radio Freccia e che mi dà un assist clamoroso per poter raccontare questa canzone, che nasce un po' in un ambiente goliardico, no? In un ambiente che ti fa sentire al sicuro e che quindi ti concede anche la possibilità di spingerti un po' oltre dal punto di vista della battuta, cioè di andare anche in quel ambiente un po' di scorrettezza di battuta, ma solo perché si sa che è finalizzata alla risata e mai all'offesa. Allo stesso modo, più o meno verso la fine degli anni Ottanta, Steven Tyler, che insomma aveva una vita abbastanza veloce, si ritrova in un locale a Hollywood, in un bar, ed è lì a bere, e non solo, con Desmond Child, che è stato uno dei più prolifici autori della storia, e è tuttora uno dei più prolifici autori della storia del rock, se non che a un certo punto dalla porta i due vedono entrare una chioma bionda, e allora anche un po', capito, con quella volontà sessuale lì, guardano, per poi rendersi conto che in realtà si trattava di Vince Neil, cioè il cantante dei Motley Crue. A partire da lì, apriti cielo, è diventato tutto uno. Oh, ma con quei capelli sembri una ragazza, ma pettirati, ma fai qualcosa, eh? E quel con quei capelli sembri una ragazza è stato trasformato in Dude Looks Like a Lady, o meglio, quella frase lì è diventata il titolo di una delle canzoni più importanti della storia degli Aerosmith, anche poi per motivi cinematografici, perché lo diciamo sempre, questa è la colonna sonora di Mrs. Doubtfire, film che io non ho mai visto nella sua completezza, nella sua interezza, ma ho la scusa, perché la mia fidanzata invece l'ha visto 1780 volte, quindi per osmosi, capito, io conosco quel film pur non avendolo visto mai per intero. Comunque, grande interpretazione di Robin Williams, insomma, non stiamo qua nemmeno a parlarne, siamo nell'ambito della leggenda musicale, siamo nell'ambito anche della goliardia, che però attraverso l'enzima artistico diventa poi qualcosa di tangibile. 1987, il disco era Permanent Vacation, uno di quelli da avere nella propria collezione. Va bene, questa è Radio Freccia, Wally vostro fino alle 12, fra pochissimo con i Rolling Stones, Jealous Lover. Subito invece You Star Sailor con Listen to Your Heart, anche un po', capito, di strappamento di mutande, di Buddha, tutta quella roba lì.

0: Radio Freccia.
1: 11:29 minuti, ancora buona domenica, ben trovati o benvenuti qualora vi foste messi in contatto con noi solo adesso. Beh, sappiate che siete nel posto giusto, quel posticino che si chiama Good Vibrations, raggi di sole alla barde spaziali su Radio Freccia dalle 10 alle 14 nel weekend, ma anche in settimana, solo che in settimana trovate il buon Eddie Berni, il buon Jimmy D e il buon Dr. Mana. Nel weekend invece Double M e Wally, oggi credo ancora per un quarto d'ora solo Wally, dopodiché arriverà anche il buon Double. Ma ciò che comanda su Radio Freccia è la musica, in questo caso i Rolling Stones, che hanno una carriera talmente leggendaria che è inevitabile poi anche un po' autocitarsi. E quel falsettone lì di Mick Jagger in Jealous Lover che abbiamo appena ascoltato dalla Top 20 è un po' una citazione di Emotional Rescue, no? Altro loro pezzo degli anni 80, ma è inevitabile. E che vai attraverso talmente tante epoche che poi finisci per citare le cose che hai già fatto. Oh, in modo meraviglioso, George Baker Selection su Freccia con Lilla Greenback.

0: tornando alla casa in macchina.
1: Bravo piccolo, torna alla casa in macchina ascoltando Radio Freccia, questa è una bella scelta. Oh, ma sai che stavo riflettendo sul fatto che se mai dovessi avere l'opportunità di condurre un programma televisivo mio, cioè proprio televisivo, non solo radiofonico, vorrei questa come colonna sonora, perché mi mette proprio un presobenismo che non finisce più. Si chiama Little Green Bag di George Baker Selection, la band di George Baker, che in realtà si chiama Johannes Bowens, detto Hans, ed è un cantautore olandese sì, ma in verità per un pezzettino anche italiano, perché sì, figlio di madre olandese, ma è figlio anche di padre italiano, Giuseppe Caruso, detto Peppino, che comunque Peppino è un simbolo di italianità nel mondo. Dopo chiamarti Joseph, non credo che in Inghilterra ti chiamino Little Joseph, invece no, in italiano si traduce sempre in Peppiniello Caruso. George Baker, appunto Johannes Bowens, non ha avuto poi tanti altri successi o tante altre canzoni in classifica, però questa Little Green Bag è diventata un caposaldo, no? È diventata una di quelle canzoni che si sentono in lungo e in largo, anche perché poi è stata molto utilizzata anche nell'ambito della pubblicità, delle reclame, come si dice, e anche, credo, nell'ambito di sigle televisive. Ma siccome un po' che non viene utilizzato in quella direzione lì, quando arriverò in televisione, segnatevela questa cosa qua, la userò come sigla, perché il capo qua non me la vuole far mettere, quindi poi vi darò la mail del capo per mandare i reclami, non le reclame, i reclami, proprio perché non mi fa mettere questa canzone come sigla. Va bene, 11:34 minuti, è domenica, il 20 di settembre, peraltro questo il videoclip, ecco l'altra cosa che volevo dire di questa canzone, è molto da domenica, perché c'è questa tavolata di persone, cioè dei membri della band di George Baker, che è lì che beve vino, sorride, fuma una sigaretta, mangia. Insomma, tutte quelle attività che si fanno, non per forza la domenica, perché poi ci sono

tante persone che la domenica si lavorano, comunque non riescono a ritrovarsi, però diciamo che il concetto è un po' quello là, cioè quello di potersi ritrovare con le persone amate e condividere dei momenti anche non necessariamente facendo qualcosa, ma basta un bicchiere di vino, basta un pezzo di pane, basta il cibo che ci piace e soprattutto avere, ripeto, le persone vicine che amiamo. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Green Day con I'm Never Gonna R.I.P. Subito invece una delle mie canzoni preferite degli ultimi 10 anni è di The Rocks e si chiama Never Ending Moment.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Radio Freccia.
0: 11:42 minuti in questa domenica, in questo 20° giorno di settembre, che trascorriamo insieme nelle Good Vibrations con Wally Vostro. Peraltro, piccolo aggiornamento, da Bolem dovrebbe arrivare tra le 12 e le 12:15, per cui lo ritroveremo lì e lo abbraccceremo, perché ha passato una mattinata un po' così cos'ha. Detto questo, mi segnalano, sì, in effetti è vero, la Lil Green Bag, la canzone che abbiamo appena ascoltato qualche minuto fa, è la iconica colonna sonora di Reservoir Dog di Tarantino, conosciuto anche come Le Iene, ed è la canzone della scena della tortura, è vero. Ma infatti io, quando ho detto che è diventata famosa poi perché è stata molto utilizzata sia nel cinema che in ambito televisivo, intendevo dire che, insomma, senza andare nel caso specifico, ma che ci sono tante scene che hanno quella colonna sonora lì. Ma io comunque la vorrò utilizzare come colonna sonora del mio ipotetico programma televisivo. Colonna sonora, sigla, in verità. Perché già mi ci vedo a ballare, capito? In realtà, a proposito di ballare, anche questa andrebbe bene, eh? Qua non sbagli mai. Anche perché c'è quella la la la.

0: Deep Purple con Ash su Radio Freccia nelle Good Vibrations insieme a Wally Vostro ancora per un quarto d'ora, dopodiché troveremo molto volentieri il nostro Double M. Chi è? Prego.
1: Ciao Wally.
0: Ciao.
1: Grande Wally.
0: Grande.
1: Mi permetto di correggere il tiro sulla canzone della tortura del poliziotto.
0: Sì, sì.
1: Sto dicendo lo sbirro, vabbè. No, del poliziotto. Sì, sì. La canzone è Stuck in the Middle with You.
0: È vero. È vero. Cazzo. Io sul cinema non sono veramente attendibile, perché poi mi vanno insieme mille idee. Quella degli Steelers Will, che è la colonna sonora di quella scena lì. Però c'è anche lì la Green Bag di George Baker Selection all'interno delle Iene di Quentin Tarantino, che dal punto di vista della scelta delle colonne sonore è sempre un passo avanti. Anche questa, per esempio, Ash, è in C'era una volta Hollywood, che è l'ultimo film che appunto ha prodotto, su cui ha lavorato Quentin Tarantino. Chi è?
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Wally,
2: ma mi è appena venuta in mente una cosa. Credo fosse ieri che si parlava di Fanta Bari.
0: Sì.
2: Quando si parlava del Fanta Sanremo, tu hai detto lascia fare che io ho dei progetti. E poi ora stai parlando del tuo programma televisivo.
0: Sì.
2: Ma mica il tuo goal è quello di condurre Sanremo?
0: Perché no?
2: Io te lo auguro, ma per carità. Però significherebbe lasciare la nostra Radio Freccia.
0: Quindi, figurati.
2: Non lo so, pensaci bene.
0: Ma la televisione è un mio sogno, cioè, perché no? Voglio dire, sarebbe molto bello. E sarebbe molto bello andare a condurre Sanremo da conduttore anche di Radio Freccia. Sarebbe veramente una bomba, ma poi ci penseremo più avanti. Voi nel dubbio sostenetemi e sostenete tutti noi, che magari riusciamo a fare anche qualcosa di buono. Chi è? Prego.
3: Sfrecciati, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Per favore, ragazzi, solo una raccomandazione. Non continuate a far incazzare Wally Nostro, perché lo sappiamo, è fumantino.
0: Ma no.
3: Tra poco arriva Double, non vorrei che lo accogliesse a testate in faccia. Dai, un abbraccio,
0: no,
3: Wally.
0: No, no. Ciao, Dani. Ma io non so perché abbia preso forma questa leggenda secondo cui io sarei fumantino. Non sono fumantino, a me piace dialogare, però quando parlo con persone che lanciano lì una tesi e ti dicono no, ma è così perché è il mio pensiero, io dico cioè sono abituato a ragionare in un'altra dimensione, cioè dico va bene, però il pensiero deve anche appoggiarsi su delle cose un pochino più concrete, no? Perché sennò io domani arrivo e dico vabbè, io sapete che sono uno dei figli illegittimi della regina Elisabetta, e a qualcuno che può controbattere dicendomi scusa, hai modo di provarlo, io dico no, ti devi fidare perché è così, io mi sento che è così e quindi ti devi fidare, capito? Io diciamo non divento fumantino, ma faccio un po' fatica quando i dialoghi vanno in quella direzione lì. Ecco, perché poi ognuno, per carità, ha diritto ad avere il suo pensiero, però sarebbe anche bello che quel pensiero si poggiasse su delle cose più concrete, ma non è questa la sede. Qui noi facciamo, come al solito, solo pernacchie dalle ascelle. Va bene, fra pochissimo i Royal Blood dalla Top 20 con 10 over 10 a chiudere questa seconda ora di Good Vibrations. Subito invece una canzone meravigliosa di un album, secondo me, ingiustamente sottostimato, dei Foo Fighters, che si chiama Sonic Highways, un disco meraviglioso che poi ha una storia meravigliosa, che poi ha anche un sostegno da parte delle immagini, perché è stato anche fatto tanto di documentario che racconta la storia di questo album, e che vi invito ad ascoltare per intero, perché all'interno di quel disco lì si trova anche questa, che è I Am a River.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno, buongiorno. Buongiorno, domenica, buongiorno. Con una N.
2: Una.
1: Oggi è, no, anzi, sono, perché vedo due S. I santissimi SS, no, Andrea SS, Kim SS Melino, sì. Tae trattino Gon Sac puntato e C puntato, sì. MM puntato. Ma che è? Ma chi so?
2: messaggio radio,
1: scritto,
2: questo
1: non è che me lo sto inventando. Vabbè, comunque auguri agli Andrei, eccetera, eccetera, dai, Kim.

0: e con sac puntati.
1: Va bene.
0: Ci risentiamo.
1: Così, telegrafica, grazie per questo messaggio. Noi siamo sempre qui, Good Vibrations, raggi di sole alla Barde Spaziali. Ho detto noi, ma in realtà al momento sono ancora da solo. Fino alle 14 con anche la possibilità di seguirci attraverso la radiovisione. Quindi 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, tutto in alta definizione per riempirvi oltre che le orecchie anche gli occhi. Si riparte da qui, da Offspring con Self Esteem, poi le news, poi il meteo, insomma un sacco di roba, dai.

Alle 12.04 minuti torna l'informazione su Radio Freccia. Partiamo dall'estero. Donald Trump interrompe in anticipo il fine settimana a Camp David e rientra alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva lanciato un'allerta ai cittadini USA in Israele dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Agli americani viene chiesta massima prudenza anche per possibili cancellazioni di voli e chiusure dello spazio aereo. Rimaniamo all'estero. Oltre 1.100 droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro 19 regioni russe, compresa Mosca. Zelensky riferisce anche dell'impiego di missili da crociera e balistici. La Russia ha risposto con attacchi su Kiev e Odessa, dove si contano almeno 4 morti. Secondo Zelensky, Mosca ha lanciato oltre 2.000 droni nell'ultima settimana. Torniamo in Italia. Sparatoria nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cunese, dove un 35enne ha sparato contro un gruppo di ladri nel cortile del Cascinale.

0: gravi. In chiusura lo sport, calcio, la quinta giornata in Serie A: Udinese Cagliari 0-1, Bologna Torino 1-1, Roma Inter 2-2. Vincendo 2-0 in casa del Venezia, la Lazio aggancia al vertice della classifica giallorossi e nerazzurri. Motomondiale: Jorge Martin su Aprilia ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria, classe MotoGP, precedendo la Ducati di Marc Marquez e Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ufficiale. Lo stesso Martin partirà dalla pole position oggi alle 14 nella gara lunga. L'appuntamento con le informazioni su Radio Freccia si chiude qui. Ora linea alle previsioni meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'alta pressione tende a rinforzarsi. Non mancheranno spazi soleggiati al centro-nord con ampie schiarite. Permane invece dell'instabilità sulle regioni meridionali anche tra Sicilia e Sardegna con qualche fenomeno sparso. Temperature massime estive. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 14 minuti su Freccia, le Good Vibrations insieme a Wally fino alle 14 per un pezzettino anche con i Mountain Goats. Charlie Sheen reaches out to the feds, questo è il titolo del pezzo che oramai da qualche settimana fa parte anche della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità che di volta in volta noi andiamo anche un po' a modificare per così andare a pescare delle cose da sentire, no? Del fermento artistico che c'è e portarlo anche un pochino a galla. A proposito di fermento artistico, parliamo anche di live, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Dunque, cosa state aspettando? Andate su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.

L'immensità artistica di David Bowie compattata in 3 minuti e 34 secondi di magia, questa Life on Mars che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia, per celebrare un altro tipo di immensità, visto e considerato che ieri l'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa in Canada. È stata una cavalcata straordinaria dei nostri ragazzi che hanno vinto tutte le partite, girone, insomma tutto quanto, non ne hanno mai persa una e sono arrivati appunto in finale conquistando questa medaglia d'argento che risulta essere il miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. La finale, o meglio la medaglia d'oro, è andata alla nazionale australiana, però a me piace sempre celebrare, no, i traguardi, perché troppe volte viene fatta una narrazione della, no, sono arrivati in finale e l'hanno persa, no? Tu comunque la medaglia d'argento la devi conquistare e credo che nel mondo che viviamo ogni tanto ci si debba anche fermare, riflettere e dire sì, ok, magari la finale è stata persa, ma comunque è stato conquistato un traguardo importantissimo che segna poi un passaggio storico nell'ambito di questa manifestazione, come raccontavamo poco fa. E siccome noi qui su Radio Freccia siamo sempre molto attenti, siamo sempre, almeno per quel che mi riguarda, la passione sportiva è sempre ad altissimo livello, è anche bello celebrare insomma i successi che arrivano da qualunque sia lo sport, da qualunque sia insomma l'ambito sportivo, non solo il calcio, di cui io sono appassionato, ma anche il basket e tutte le discipline che poi possiamo contemplare. Per cui bravi ragazzi, siamo fieri e orgogliosi di voi, grazie per averci regalato questa gioia veramente molto grande. Va bene, fra pochissimo su Radio Freccia dalla Top 20 Brandon Flowers con Tiger's Blood. Subito invece è il turno dei Coldplay con un pezzo che si chiama Life in Technicolor, che è anche un po' vintage, no? Il Technicolor. Quelle parole lì che rimangono un po' lì. Eccoli qua.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Radio Freccia Walk Time
5: 12:29. Buon pomeriggio, ce l'ho fatta.
1: Non ho cambiato voce.
5: Sono arrivato.
1: Buongiorno,
5: buongiorno, buon pomeriggio Double.
1: Sì. Ben trovato. Avevo avvisato la gente che c'era una problematica da risolvere. Tutto a posto. Double è arrivato. Fino alle 2 stiamo insieme.
5: Sì. Siamo qua. Sono arrivato per fare almeno questa ora e mezza con voi. Sono venuto solo per aiutare Wally e solo per annunciare Lenny Kravitz che arriverà tra poco, poi me ne vado.
1: E capire se poi quell'idea di business che abbiamo lanciato ieri in qualche modo... Esatto, la fattibilità, no? La diversificazione di cui parlavamo. Va bene, ripartendo da qua, dai Bush con The Chemical Between Us.

0: I Bush con The Chemicals Between Us su Radio Freccia nelle Good Vibrations, raggi di sole alla Barde Spaziali adesso per davvero, perché è arrivato Double M. Dunque da qui fino alle 2 si sta insieme con i vostri messaggi, con insomma tutto quello che facciamo, ecco.
1: Quanto stanno? Ma è appena cominciata?
0: Appena cominciata, okay. Fiorentina-Napoli 0-0, anche perché, cioè, adesso non per mosse di egocentrismo, però capite quanto voglio bene a Double M e quanto voglio bene a voi, perché in questo momento io sono qua al lavoro nonostante il Napoli stia giocando.
2: Sì, però la partita la guardi lo stesso.
0: Sì, però vabbè, si fa quel che si può, ecco. Bisognerà chiedere al capo gli accessi per, insomma, da DAZN, per poterla guardare in onda.
2: Ce li hanno tolti, perché guardavamo troppe partite. Vabbè, non io, perché sapete che non seguo il calcio. Qualche aggiornamento ve lo diamo comunque, per quanto vi possa interessare o meno, non ci interessa, perché tanto la trasmissione è nostra e facciamo quello che ci pare.
0: Quello che ci pare.
2: Se ci va di parlare di Napoli-Fiorentina, parliamo di Napoli.
0: Esatto, Fiorentina-Napoli, perché oggi i ragazzi giocano fuori casa.
2: Sbagliato, scusate.
0: Bubble, qualcuno ti chiama Bubble.
2: Bello Bubble.
0: Bubble M non è mica male, potresti essere un chewing gum.
2: Bello, Bubble mi piace.
0: Bubble.
2: Come Puzzle Bubble.
0: Puzzle
2: Bubble.
0: Famoso
2: giochino, non so se lo ricordate.
0: Vuoi diventare Puzzle M?
2: Anche Puzzle M, no, è un po', sembra un po' troppo Pasolini. Puzzle
0: M. Sì, infatti sì, alla francese.
2: Sì.
0: Va bene, se vi va di farvi sentire, il numero lo conoscete, il 366-663-4466 a vostra disposizione. Qualcuno si accingeva ad elogiarti per l'appunto come pilastro, poi insomma niente, gli sei crollato così.
2: Vabbè, io vengo solo per annunciare una persona.
0: Esatto.
2: È il nostro alzabandiera, portabandiera, ma soprattutto alzabandiera. C'è qualcuno che lo annuncia meglio di me, e forse possiamo farlo dire a lei, perché sapete che ormai è diventata...
3: Per il momento, Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:43, i Leap con Bloodlines, le linee di sangue, quelle che si tramandano di generazione in generazione.
2: Anche per fare i test delle intolleranze. No?
1: No, quelle sono le...
2: No, allora mi sono sbagliato, scusami.
1: Bloodstrip.
2: Bloodstrip, no, scherzo, so. Bloodlines,
1: È così. Un paio di centrifughe. Wally, parlando di calcio, se tu fossi stato al posto di Malagò, avresti confermato Baldini oppure avresti preso qualcun altro? Posso rispondere io?
2: Vai.
1: Io avrei preso qualcun altro.
2: Su che base, però?
1: Baldini, non è che sia... Cioè, già che ti presenti con un nome che scimmiotta Maldini...
2: Maldini già è un problema.
1: Cioè, un po' mi puzza.
2: Chiaro, chiaro. Possiamo chiudere qui il discorso calcistico? A posto.

0: Qua i riferimenti sono due per sta canzone. Sì. Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. Il primo è la scena di Romanzo Criminale in cui Herb Buffalo va a rubare la bara in cui c'è il libanese. Mm-hmm. Il secondo invece sono tutti quei video che girano su Instagram nei quali mentre Bonnie Tyler dice esatto, il turnaround e ci sono i cani che girano
1: che poi non sono veri, sì, no? Però cioè, sono c'è qualcuno dall'altro lato che gli fa un gesto.
0: Sono meravigliosi.
1: E anche lei.
0: Lei è andata, sì, purtroppo, è purtroppo è andata.
1: Ora in poi faremo sempre così, cioè, ogni volta che mettiamo la canzone diciamo, anche lei, no. Anche lui.
0: Per tornare al Fanta di ieri.
1: Certo. Certo. Come si dice, il necrologio. Girano rumors che la tua assenza, caro Double, odierna sia dovuta a mansione aggiuntiva di sovraintendente la muratura durante l'oramai famigerato calco.
0: Ma no. Lenny Kravitz paga l'IMU a questo punto sul suo corpo cavernoso, perché deve essere veramente qualcosa di incredibile.
1: Secondo me sì. Secondo
0: è probabile, sì. È probabile.
1: In realtà, cioè, tutto quello che sta succedendo... La Groenlandia.
0: È il...
2: Sì, sprecciati, buongiorno. Allora, è inutile nascondersi dietro un dito. Ci sono canali di Telegram esplosi letteralmente sulle scommesse per capire che cazzo stesse facendo da Bolem. Allora, fra le più accreditate su Polymarket, al momento vi do solo la terza posizione, poi se volete reiteriamo. La terza posizione è che sia stato fermato dai carabinieri mentre andava al lavoro, e vista la lunghezza della fedina penale, ovviamente ci sono volute 3 ore, insomma. Un abbraccio.
1: No, comunque ho portato il mio cane in pronto soccorso. Sta bene. Questa è la parte.
0: Però hai svelato subito, ero curioso di sentire le altre due chance, no, quali fossero.
1: Poi la menate,
0: quali fossero.
3: Ciao Wally, per rispondere alla tua domanda, no, non ho ancora nulla da dire perché anche non mi sono ancora ripreso dalla prematura di partita di Laurent Dardan, anche perché poi avevo ordinato una fornitura di mandingo sul sito e non mi è arrivata né la merce né il rimborso questa cosa.
0: Ah, questo però potevi...
3: Questa cosa mi lascia molto amaro in bocca.
1: Quello è il...
3: Ciao anche a te, doppio M, Eminem, 7M, o come preferisci tu, Mr. Puzzle Bubble. Ciao, Michele.
1: È la base, cioè quando ordini un prodotto su quel sito non ti arriva. Diversamente sarà il momento in cui sarà disponibile il famoso calco.

0: nome.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: È l'una. Manca poco. Cosa c'è?
3: Ma non ho capito questo messaggio. Quali foto? Le foto potete riprodurle e appenderle non...
2: alla toilette come l'assativo.
3: Firma leggibile.
2: Ma sì, ma non so.
3: Ma che foto?
2: Ma non lo so.
3: Ma ogni tanto bisogna anche chiarire, però. Sennò qua domani, prego.
2: Non ho idea di che cosa. Di che cosa.
4: Quindi Wally è con la U o con la W? Non ci dormo, non ci dormo la notte.
2: Con la U.
3: Con la U.
2: La U di
3: Udine.
2: Di uguale.
3: Di uguale, sì. Quindi... possibilmente con la O dopo, però, Perché qualcuno sbagliando scrive.
2: Mette
3: anche...
2: la
3: A. Tacchio. Anche Gigi Riccardo e Giulia hanno scritto nel post che annunciava la nostra collaborazione WLLY. No. E invece non è così.
2: No, non è così.
3: È Wally. U-O.
2: Così come. Come lo mangi, lo pronunci.
3: Ecco. Eat like you speak. Speak like you eat.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La scuola al centro dell'intervento di Giorgia Meloni alla Festa Fenix di Gioventù Nazionale. La Presidente del Consiglio ha annunciato un prossimo provvedimento che prevede un limite al numero di studenti stranieri nelle classi e l'obbligo per i genitori di imparare l'italiano nei casi di gravi difficoltà di inserimento scolastico. Meloni ha inoltre annunciato il divieto di burka e hijab a scuola. La cronaca sparatoria nella notte a Val di Sero d'Alba, nel Cuneese, dove un 35enne ha sparato contro un gruppo di ladri nel cortile del cascinale che sta ristrutturando, uccidendo uno dei presunti malviventi. Il proprietario, svegliato da alcuni rumori intorno alle 2, ha poi chiamato il 112. Indagano i carabinieri. Andiamo all'estero. Oltre 1.100 droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro 19 regioni russe, compresa Mosca. Zelensky riferisce anche dell'impiego di missili da crociera ai balistici. La Russia ha risposto con attacchi su Kiev e Odessa, dove si contano almeno 4 morti. Secondo Zelensky,

L'Eskimosca ha lanciato oltre 2000 droni nell'ultima settimana. Donald Trump interrompe in anticipo il fine settimana a Camp David ed rientra alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme

0: sport, il calcio prosegue il programma della quinta giornata di Serie A in corso, Fiorentina-Napoli al momento sullo 0-1, alle 15 Frosinone Como a Parma-Genoa, alle 18 il big match Juve-Atalanta, mentre alle 20:45 c'è Milan-Lecce. Per oggi, per l'informazione su Freccia, è tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Saluto e ben ritrovati da Vanessa Vinotti. Nelle prossime ore l'alta pressione tende a rinforzarsi. Non mancheranno spazi soleggiati al centro-nord con ampie schiarite. Permane invece dell'instabilità sulle regioni meridionali anche tra Sicilia e Sardegna con qualche fenomeno sparso. Temperature massime estive. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 13:14, gli Strokes, Lonely in the Future, una delle top 20 che vi piace tantissimo. C'è Diego che ci ricorda questa perla, visto che abbiamo passato Bonnie Tyler. Chi siamo noi per non farvela risentire? A fondo la voce di Filippo Viani in Artenec, e lei è Laura, L apostrofo Aura.
2: Mi piace tantissimo, veramente.
1: Vabbè, questa è la versione italiana. Ti piace tanto?
2: Laura tantissimo, questa canzone, cioè questa versione. Un filo meno. Così così.
1: Questa qua invece
2: questa è

0: E chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. È un po' questo, no? Il sunto di sta canzone meravigliosa, che dice: ah, adesso me ne vado, non è che sarò felice di brutto. Poi arrivi dove pensavi di poter essere felice e scopri che nulla è cambiato, come l'extraterrestre di Finardi, se ci, sì, se ci pensi un po', il mondo è quello lì.
1: Rockman. Perché per chiudere la filosofia, la felicità è dentro di
0: noi. È dentro, non fuori. È una questione di cambio luogo.
1: Capito?
0: Capito.
1: Come fa un ragazzo che spiega la fisica sui social? Questa è una canzone che io metterei, non so, una delle mie preferite, ma in assoluto, cioè proprio sopra qualsiasi altra roba. Sono anche noioso. C'è una versione dei My Morning Jacket, mm-hmm, una cover di questo pezzo che, se non ricordo male, è anche dentro Californication, la serie TV, quindi quella con David Duchovny. Bellissima la cover dei My Morning Jacket, veramente veramente bella, merita, perché esalta tantissimo il significato di sto pezzo qua, no? Quello che dicevamo.
0: A proposito di cover, c'è Alice che dice: oh, comunque la versione di Total Eclipse of the Heart di Laura e Neck mi piace più dell'ultima degli Strokes.
1: Vabbè, ma non sono, come fai a paragonare?
0: Infatti è un po' difficile, non so, io veramente amo come artista Laura, mi piace anche Neck. Quando però le cover in italiano sono, come dire, la copia carbone,
1: okay,
0: con anche il testo che, sì, viene proprio tradotto, che mi fa sempre un po' paura. Mi fa paura anche quando non avviene così, tipo
1: Sognando California,
0: tipo Marco Masini che fa Chi se ne frega, o Mino Reitano che coverizza Basket Case. Beh, dei Green Day, Mino dove vai, questa è un'altra
1: chicca. Però quando le, cioè non so, adesso io ricordo un Questione di sguardi,
0: sì,
1: che è, chi è che erano i Fate Hill? No, come si chiama? Last Kiss, la versione italiana di Paola Turci.
0: Questione di sguardi.
1: L'originale mi pare che si intitolasse This Kiss o Last Kiss.
0: Ah, questa non la so, vedi?
1: Mi sembra di Fate Hill, può essere, sto,
0: sì,
1: dicendo una,
0: sì,
1: stupidata.
0: Può essere, sì, tranquillamente, anche perché comunque rimandava un po' al countryggiante quella canzone lì, Fate Hill, quello faceva.
1: Sì, This Kiss, Fate Hill, giusto?
0: This Kiss, di Fate Hill. Non sapevo fosse

0: fosse una cover, sai, pensavo fosse un pezzo di Paolo Turci.
1: No.
0: E invece ora.
1: Bella.
2: Nel senso, poi ho un piacere. Però erano sempre quei tempi in cui, diciamo, spesso la musica in generale veniva fatta bene. Anche se aveva un determinato indirizzo, che poteva essere il pop, il commerciale, cioè, però era prodotta bene.
0: Sì.
2: Per cui forse restava un po' di più, non lo so.
0: Basti pensare che hanno raggiunto il successo anche della SketchUp con la serie Ye. Quindi, insomma, cioè, poi per carità, lo dico ma con massimo rispetto, perché che ne so, magari tu che sei all'ascolto hai limonato per la prima volta con in sottofondo la serie Ye della SketchUp, quindi per te sarà un pezzo clamoroso.
2: Vabbè,
0: ci sta.
2: Ognuno ha le sue sfortune. Questa invece ci racconta un altro modo di fare le cover. Non è questo il caso, ma su YouTube era più famoso un video cover. La canzone era originale, ma il video era stato rifatto da alcuni registi amatoriali in cui si bagnavano con sta canna dell'acqua, ed era più famoso del video originale.
0: Sei io.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia.
2: A voglia. 13 e 30 minuti, è domenica il 20 di settembre, vuol dire che mancano 30 minuti al termine di questo appuntamento con le Good Vibrations, raggi di sole alla barde spaziali, da Bolem, Wally fino alle 14, dove eravamo arrivati? Mi sono perso.
3: Non so, se eravamo arrivati alle cover.
4: Allora ragazzi, citando il mio carissimo amico ed ex collega Christian, dalla provincia di Cagliari.
2: No, Christian.
3: Un po' di vento.
4: Dovrebbe fare una legge che vieta il fatto di coverizzare traducendo l'inglese in italiano, perché fa cagarissimo il testo tradotto dall'inglese all'italiano.
3: Ok, mamma. Dovrebbero.
2: Su una base di maestrale hai esposto un concetto che secondo me, pur non essendo chiarissimo a causa audio, però

Mr. Bryan Adams chiama Heaven, qualora non l'abbiate capito, visto che lo ripete un paio di volte e visto che la canzone è poi uscita ieri, insomma, magari giusto darvi un paio di informazioni al riguardo. Ci eravamo persi su queste meraviglie. L'originale di Faith Hill dal titolo This Kiss era questo.

0: salutiamo Paola, che insomma è stata qua tanto.
1: Una nostra collega, la Magnani, è vero, sì. È stata nostra collega. Cacchio, abbiamo perso l'occasione per farci suonare dal vivo, questione di sguardi, vedi? Quanto tempo abbiamo perso nella nostra esistenza.
0: Hai ragione, sì. Ma non so quanta voglia avesse. Non è che le psia chiacchierano, tanta voglia.
2: Sarò becero, ma secondo me la felicità è dentro gli altri. E questi altri sono di sesso femminile. Ciao a tutti, Riba da Torino.
1: Ma su che base, scusa? Qualora qualcuno non provasse felicità con il sesso femminile ma col sesso maschile?
0: Questa è la sua.
1: Ah, la sua, ok.
0: La sua opinione. Per me la felicità è in dei pezzi di carta alti 9 cm, larghi 6. Che brillano.
1: Magic. Le carte magic. Sì.

0: sì, infatti qualora qualcuno volesse fare un regalo ad Abolem, beh, sapete che potete inviare a Cologno Monzese, cos'è, Viale Piemonte, delle carte Magic, possibilmente sì, di grande valore, così almeno poi le possiamo anche rivendere.
1: Ma basta che siano vecchie, esatto, e non in italiano. Basta, poi il valore a me non importa, io colleziono tutto.
0: Ma a me, volendo, cioè quelle che scarta da Bolem, io poi le ripiazzo nel mercato, quello oscuro.
1: Va bene, abbiamo finito queste richieste inutili. Siamo lì? Finito il primo tempo?
0: Primo tempo 0-1 per il Napoli.
1: Vabbè,
0: no,
1: dai.
0: Sì, no, non diciamo
1: praticamente
0: niente.
1: Fatta.
0: No, diciamo niente, per carità, che metto subito la mano in tasca. Aspetta.
1: Vabbè, dai, avete praticamente vinto.
0: Ma mancano 45 minuti. Sì, cosa stai dicendo?
1: Ma vuoi mai che la Fiorentina riesca a fare due gol?
0: Tifosi azzurri, qualora dovesse accadere qualcosa, vi do l'indirizzo di casa di Double M, che non è Rogoredo, ve lo dico.

0: Radio Freccia.
1: Oh, lo sapevo, incredibile.
2: Cos'è che sapevi?
1: Lo sapevo che porti una sfiga veramente clamorosa, guarda.
3: Double possiamo dirlo con certezza, cioè congratulazioni per la vittoria del Napoli, dello scudetto, sì, ormai, sì, nel senso, ormai la lotta scudetto è finita, perché il Napoli dopo questa vittoria, dagli una pacca sulla spalla, Wally, anche da parte mia, per favore, congratulazioni, Wally.
1: Andate a evacuare tutti. Cosa è successo? La Fiorentina ha appena pareggiato, peraltro con un autogol, non ho capito neanche.
2: Ho capito, cioè, se siete scarsi, va lì.
1: Guarda, veramente, se non dico brutte parole, voi non siete felici. Io sono
4: Bollo, ma perché non te fai nu poche cazzo, esatto. Ma non vedere il Napoli, fai altro, cioè, ma stai lavorando, lascia stare.
2: Ma non lo sto guardando il Napoli,
1: ma veramente
2: sto,
1: incredibile.
2: Sto guardando come è andato il torneo d'arrampicata, la gara d'arrampicata a cui dovrei non riesco più a parlare italiano.
1: Forse è un meglio. ciao
5: ieri.

0: Bachmann Turner Overdrive.
1: Non avete ancora visto niente, queste le ultime dichiarazioni della Fiorentina.
0: Tifosi del Napoli, scrivetemi su Instagram in privato e vi darò l'indirizzo di Double M.
1: No, madonna mia.
0: Hai portato veramente
1: come
0: lo
1: siete
0: permalosi.
1: Permalosi. Dai, tanto guarda.
0: No, guarda niente. Guarda, facciamo così. Lo giro così, giro il telefono così almeno non puoi vedere niente. Non puoi mandare i tuoi influssi negativi su quella gloriosa società.
1: Io vorrei solo tornare a casa, poi questa sera andare a recuperare il mio cane, sperando che stia bene, basta.
0: Ah, quello di sicuro starà bene. Quello,
1: poi,
0: Arietta nostra.
1: Se il Napoli vince, siamo tutti più contenti.
0: Non mi pare,
1: ma anche la Fiorentina.
0: No, la Fiorentina, tu sei contento. Io non sono contento se vince la Fiorentina contro il Napoli. Non perché la Fiorentina, perché voglio che vinca il Napoli, la squadra per cui tifo. Ma tu dimmi se
1: io devo star qua. Però pensa ai Fiorentini.
0: Ma cosa me ne frega a me? Loro pensano a noi se dovessimo perdere. Scusami, è il gioco delle parti, no?
1: Non lo so, magari qualcuno sì.
0: Non credo proprio, anche perché
1: questi
0: mi è capitato,
1: sport come sono divisivi.
0: Mi è capitato poche volte di andare allo stadio lì in quel di Firenze. Attenzione, in quel di Firenze, e devo dire che insomma i colloqui non è che fossero proprio amichevoli.
1: Ce l'avete un po' con tutti?
0: No, non ce l'avete proprio con nessuno.
1: Allora, comunque, fosse la Juve,
0: ma non è questa la
1: prova
0: sede.
1: A girare con la maglia della Juve a Napoli.
0: Non è, vabbè, quello c'è un limite, no? C'è un limite di decenza.
1: Sì.
0: Va bene, comunque, le stupidate che diciamo siamo arrivati in fondo.
1: Sì. Noi ci sentiamo venerdì, torniamo sempre a partire dalle 10 fino alle 14, ovviamente ricominceremo con la polemica, momenti la Fiorentina fa il secondo.
0: Faccio il secondo, esatto. E andiamo a casa, dai, basta. È il momento di andare a casa questo qui, perché sennò...
1: Adesso arriverà Ambra Marie.
0: Che vi
1: prima di lei
0: con sé.
1: Sì, ci sono un paio di canzoni, una delle quali veramente interessante, sia perché è un pezzo meraviglioso, soprattutto perché è in una versione dal
0: acoustic.
1: Vivo.
0: Sì, acoustic molto, molto dal bello. Vivo e spacca sempre tutto. Si chiama Watch Over You degli Alter Bridge.
1: Qui si apprezza tutto.

0: tutta la vocalità di Miles Kennedy dall'inizio alla fine. Va bene, grazie, scusatemi ancora per il ritardo, causa di forza maggiore, ci sentiamo.
1: No, venerdì. Io il ritardo nessun problema, è l'1-1 del Napoli che non ti
0: dai,
1: perdono.
0: Dai, forza Napoli.
1: Ci sentiamo venerdì, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 in anticipo sulla vita, proprio come piace a me. Mecchi, Ambra Marie, vi accompagno come sempre il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 fino alle 17. Vi dico sempre che entriamo in questo labirinto della mia testa, la testa del Bianconiglio, ne usciamo poi più o meno indenni la domenica, o quantomeno con qualcosa in più, magari anche di conoscenza personale, musicale. Sono solo 10 anni che ci sentiamo in onda tutti i weekend, quindi qualcosina avremo imparato, no? Gli uni degli altri. Io per esempio so che vi fa piacere il fatto che io vi faccia compagnia con un po' di musica, quella di Radio Freccia, no? Che è un po' la colonna sonora delle vostre giornate. E quindi cominciamo con questa piccola magia. Sono sicura che Gianni Royatti apprezzerebbe molto questa scelta.

0: No, il pezzo in realtà non è ancora finito, perché doveva arrivare la parte più importante, che è questa.
1: Tutto quello che fa un brama qui è magico.
0: Esatto, questa parte che hanno tagliato qua su Radio Freccia, perché dopo sembrava fosse un po' troppo, appunto, autoriferita, quindi l'hanno tagliata proprio per non far sentire a disagio gli altri DJ, però ogni tanto è bene anche così non censurarla, perché appunto il testo dice esattamente quello, era proprio quello che voleva dire Sting. Bene, siete arrivati anche voi, 366 673 4466, bene.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:13 con Ambra Marie fino alle 17. Come state? Che questo è il nostro momento un attimo di decompressione. Voi ci salutiamo, ci raccontiamo come si sta e poi dopo iniziamo a parlare di musica.
2: Buona domenica, Ambra Marie. Oggi mi dedico al bricolage, ma con Radio Freccia è tutto più facilage e bricolage. Ciao.
1: Bene, no, sono contenta. Questo mi promette di dirvi perché io sono felice. Voi mi raccontate i vostri motivi o comunque quello che state facendo, io vi dico perché sono felice io. Oggi sono particolarmente contenta perché finite queste 3 ore io parto, vado in direzione montagna, Valimagna, e mi ritiro in una baita per 4 giorni con la mia band a scrivere il disco. Quindi proprio quei ritiri dove ci siamo presi la spesa... Adesso tra poco vi racconto in cosa consiste questo ritiro.

Oye, come va? Stavamo parlando proprio di quello. Vi stavo dicendo che sono particolarmente contenta oggi perché finita la diretta scappo con la van in questa baita di montagna dove non ci sono i letti ma c'è la cucina, che è quello che ci serve, quindi portiamo materassini gonfiabili, sarà tipo una specie di campeggio, e ci ritiriamo 4 giorni dispersi nel nulla a scrivere il disco. So, niente di originale perché i ritiri per scrivere i dischi sono una cosa che si fa da una vita, però è la prima volta in cui lo faccio. Di solito scrivo i dischi nel salotto del mio batterista, invece questa volta abbiamo proprio sentito la necessità di isolarci, abbiamo questa possibilità di farlo e sono veramente molto molto felice di questa cosa che non ho mai fatto. E quindi vi chiedo, per cosa siete felici voi oggi? Perché è bene ogni giorno almeno una cosa bella appuntarsela nella testa, o ancora meglio buttarla fuori.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 14:25, dato che sono felice, quest'oggi l'ho voluto in qualche modo condividere. Vi ho detto che scappo con la band in un ritiro in montagna. Qualcuno mi scrive ritiro con il proprio gruppo, è una grande cosa, oltre ad essere un modo per essere decisamente più produttivi, si sta in una bellissima condizione di amicizia e di condivisione. Ne escono cose stupende, sì, decisamente, anche perché sono proprio la mia famiglia scelta. E vi ho chiesto perché voi siete felici quest'oggi, insomma ci saranno delle motivazioni e stanno arrivando. Qualcuno mi dice felice perché ieri sera ho suonato e perché stasera suono. Ti capisco molto bene, discorsi tra musicisti. E poi chi
4: ciao
3: c'è?
4: Ambra, sono ciao. Contenta che vai in ritiro.
3: Grazie.
4: Io sono felice che ho bucato la ruota posteriore della moto arrivata a casa e non sul raccordo.
3: Ah, vabbè,
4: un po' poco. Però come bisogna accontentarsi.
3: Sì.
4: Baci, Maura. Vi aspetto sempre da queste parti. Ciao ciao.
3: Quali parti, Maura? Comunque no, bene che prendi da questa cosa quantomeno l'aspetto positivo.

0: Maybe tomorrow. Una frase che secondo me non bisognerebbe mai dire. Sempre meglio fare, non rimandare a domani. Ma lo sto dicendo al mio gemello, quello che continua a procrastinare, perché io ho tipo quelle 700 personalità, devo domarle e ghermirle un po' tutte, quindi ecco, al mio gemello che va, continua a procrastinare, dico maybe tomorrow, no, fallo adesso.
1: Butta fuori dalla finestra tutto quello che hai nella testa, ricordati chi sei, ciao.
0: Oh, mi piacete così, proprio completamente fuori di testa, bene bene. Ehi, chi c'è? Perché siete felici
2: ciao,
0: oggi?
2: Radio Freccia.
0: Sì.
2: Per cosa sono felice oggi?
0: Dimmi.
2: Beh, che dire, sono con la mia compagna Carla.
0: Ciao Carla.
2: Stiamo tornando dalle vacanze, siamo stati in Calabria a Tropea, mare bellissimo, è stato un periodo molto molto rilassante e niente, sono felice perché sono con lei e torniamo a casa e va bene così.
0: Bello.
2: Ciao a tutti, dai Girio.
0: È bella questa cosa di aver voglia di tornare a casa nonostante le vacanze siano finite, credo sia una cosa semplice ma molto molto preziosa. Bravi voi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:39 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Giustamente, dato che mi conoscete, qualcuno si domanda che cosa sia successo. Dario mi scrive: Ambra, ma cosa succede oggi? Cos'è tutta sta felicità? Che fine ha fatto la dose settimanale di pessimismo cosmico? Per favore, dici almeno una volta che qualcosa andrà male o non si avvererà, altrimenti mi rovini la giornata così. Ma tranquillo, questo è l'inizio della puntata, abbiamo 3 ore da passare insieme, ci sarà sicuramente il mio momento di pessimismo cosmico, però anche Leopardi ha avuto dei momenti felici nella sua vita e credo, non so, però immagino e mi auguro li abbia buttati fuori. Quindi quello che ho fatto io oggi con voi, mi permetto di dirvi, una volta che sono felice fatemelo dire, no? Poi rientro nel mio, perché comunque pessimismo cosmico, mood della vita da sempre. Io ho sempre amato Leopardi fin dalle medie, anche quando non sapevo neanche cosa volesse dire essere tristi.

0: I can tell you why. Non so dirvi perché sono così felice oggi. No, non è vero, so perché, infatti ve l'ho raccontato. Adesso però va bene, a parte tutti insomma questi convenevoli iniziali, è bello scambiarsi ogni tanto anche un semplice come stai. Parliamo un po' di musica, vi va? Sarei qua per questo. Ho preparato un On This Day, un viaggetto, così anche oggi prendiamo, andiamo da qualche parte, è domenica, ancora meglio. 20 settembre del 1969, in realtà non è un gran viaggio, perché è il giorno in cui John Lennon annuncia che lascia i Beatles. Però questo ci permette comunque di fare un po' luce su quello che è accaduto nella dinamica dello scioglimento dei Beatles.
1: Under my skin I can feel you.

0: Radio Freccia.
1: 14:54 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché oggi vi porto al 20 settembre del 1969. Una data interessante per capire tante cose sui Beatles. Non si sono ancora sciolti, ma di fatto qualcosa oggi si rompe definitivamente. Quel giorno John Lennon arriva alla sede della Apple, la loro etichetta discografica, per una riunione che dovrebbe essere soprattutto di carattere commerciale. I Beatles infatti stavano per firmare un nuovo e più vantaggioso contratto con la EMI e la Capitol. Ma John Lennon ha deciso di andarsene. La decisione è maturata nei giorni precedenti, dopo essere tornato dal Canada, dove aveva suonato con la Plastic Ono Band. E durante quella riunione, mentre Paul McCartney in realtà parla del futuro del gruppo, propone addirittura di tornare a suonare nei piccoli locali, insomma c'è comunque della linfa, in realtà John Lennon lo interrompe e gli dice: io me ne vado, lascio la band. La cosa curiosa è che non c'è nessun comunicato, nessun annuncio, nessuna conferenza stampa. Alan Klein, il manager, convince John Lennon a tenere la notizia segreta perché è appena stato firmato un contratto molto importante. E così per il resto del mondo i Beatles continuano tranquillamente ad esistere. Anzi, sei giorni dopo esce Abbey Road. E mentre milioni di persone comprano quello che diventerà poi uno dei loro dischi più famosi, i quattro Beatles in realtà sanno già che quella storia sta finendo, o meglio, in realtà è già finita. La cosa interessante è che John Lennon non considerava necessariamente quel momento una tragedia, anzi anni dopo avrebbe raccontato la fine dei Beatles come qualcosa di abbastanza naturale, una band che semplicemente aveva esaurito il proprio percorso. E forse è proprio questo il dettaglio forse più assurdo di questo 20 settembre del 1969, ovvero il giorno in cui i Beatles finiscono davvero e il mondo neanche se ne accorge.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Le 14.59, finalmente mi riconoscete. Oh, eccoti. Canzone triste di John Lennon. Finalmente Ambra Marisa è ritornata ad essere la solita, ma ve l'ho detto. Avremmo avuto modo di essere un po' tristi insieme comunque. Perché bisogna bilanciarla la felicità. Quando sei troppo felice, pensa che comunque arriverà il momento in cui la legnata t'arriva. E quindi è giusto equilibrare sempre, dosare felicità e tristezza. L'abbiamo appena fatto ascoltandoci Love di John Lennon, perché vi stavo raccontando che il 20 settembre del 1969 John Lennon decide di lasciare i Beatles e lo comunica così, debotto, senza senso, no, in realtà no, con un senso che è da comprendere, perché ci sono delle storie che a volte finiscono ed è bene farle finire prima che, insomma, il tutto prenda una piega completamente distruttiva, ed è quello che poi hanno deciso di fare i Beatles.

White Stripes all'interno di Electric Ladyland, programma che potete godervi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Allora, concludiamo questo discorso legato allo scioglimento dei Beatles, perché poi ci spostiamo su altro. Una delle cose che mi intristisce di più, forse anche quando poi ho visto il documentario Get Back, è vedere quanto gli si sia spezzato il cuore a Paul McCartney, che invece tra i quattro era quello che ha sempre cercato di mantenere viva la fiamma dei Beatles. Era lui ad essere il primo fan della sua band, lo vedi proprio anche all'interno del documentario. E quindi, insomma, avere il cuore spezzato è sempre un dolore gigantesco, anche quando poi è legato ad una band dove hai riversato dentro così tanto amore e ispirazione.

0: Radio Freccia.
1: Le 15 e 12 all'interno di Electric Ladyland, anche in questa domenica 20 di settembre, in compagnia di Ambra Marie fino alle 17. Vi ho detto, mettiamo da parte il discorso legato allo scioglimento dei Beatles, perché mi si spezza il cuore quando penso al cuore spezzato di Paul McCartney, quindi abbiamo parlato, ma adesso lo mettiamo da parte, anche perché vi devo ricordare una cosa importantissima, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Quindi cosa state aspettando? Domandiamo molto spesso. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest, che sia mai che abbiate una botta di culo.

Linkin Park su Radio Freccia. Io invece sposto l'attenzione su questo articolo che ho appena letto, il cui titolo dice: ma il rock sa ancora essere sexy? Non parlo di corpi, pose, provocazioni, parlo proprio del suono, quindi di una chitarra che entra sotto pelle, di questo ritmo che magari ti fa muovere il corpo ancora prima di capire il perché. E questo articolo ne parla perché è l'anniversario di un disco di Mark Bolan che usciva nel 71. Sto parlando di Electric Warrior dei T-Rex. Il disco che in qualche modo, insomma, ha trasformato il glam rock in qualcosa di molto fisico, di ironico, di sensuale. Pensate a Get It On come pezzo. E quindi mi va di chiedervi al 366-6634-466: qual è per voi il disco rock più sensuale, più sexy? Ovviamente con la voce un po' rotta. Non so, magari anche una canzone al di là di un disco intero. Così ne chiacchieriamo un po'. Ispirazioni che arrivano alle 15:16 di una domenica pomeriggio.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 15:24, stiamo facendo un po' i sexy su Radio Freccia perché stiamo parlando di, insomma, la domanda è: il rock sa ancora essere sexy? Un giornale si poneva questa domanda e allora al 366-663-4466 vi ho chiesto qual è per voi il disco rock più sensuale, più sexy, per i vostri gusti, e sono arrivati un po' di messaggi, sentiamo un po' chi c'è.
6: Ciao a tutti.
5: Ciao.
6: Secondo me ha molta lingerie Santana, Smooth, Maria Maria, c'è quel pizzico di...
5: quel suono lì però ha reso l'idea, e poi vabbè.
7: Vabbè, lo so, è banale dire tutta la discografia di Lenny Kravitz, alla quale un noto marchio di bambole ha appena dedicato il suo personaggio, vero?
5: È banale, ma è veritiero. Lui in qualche modo, al di là della musica, ci mette anche proprio l'immagine. A proposito di robe sexy, questa canzone secondo me lo è.

Barracuda, sì, questo è un pezzo sexy per quanto mi riguarda, decisamente. Intanto mi scrivete Raw Power, Iggy and the Stooges, disco più sexy. Confermo, sì, anche su questo sono d'accordo. E poi Max scrive decisamente che il rock and roll è stato e sarà sempre sexy. Fresca fresca l'ultima di Jack White, quel mix di blues nostalgico con la cattiveria sana che Jack White sa tirar fuori anche suonando con un chiodo al posto del plettro, un freno da bicicletta per strumento, vedi documentario per credere. Sì, lui è uno che si ingegna abbastanza. E sì, effettivamente la top 20 che ci stiamo ascoltando ultimamente di Jack White è decisamente sexy.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:37 all'interno di Electric Ladyland al 366-634466. Stavamo parlando, ma così giusto per, poi dopo cambiamo anche argomento, di rock e sensualità. E quindi di conseguenza vi ho chiesto se qual è il disco rock per voi più sexy, più sensuale, no? E allora mi avete anche chiesto per me quale sia. Io ne ho uno abbastanza preciso, che è Ballate per piccole iene degli After Hours. L'ho sempre trovato un disco molto molto sensuale, per atmosfera, per testi anche, da un punto di vista anche verbale. Penso alla Vedova Bianca e all'incedere che ha quella canzone, l'ho sempre trovata molto molto sensuale, ma anche il disco in sé lo è. Quindi questo per me, se dove, insomma, alla domanda qual è, Ambra, per te il disco più sensuale, per me Ballate per piccole iene degli After Hours. Intanto però arriva David Bowie.

0: Starman, questo era David Bowie in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate.
1: Sensuale per me.
2: Ciao Ambra.
0: Ciao.
2: Per me il disco più sensuale così a naso è Free Merden Homes degli A Perfect Circle. Ci sono dei pezzi incredibili.
0: Vero.
2: Ciao a tutti, sfrecciati, Ronny da Milano.
0: Il sound è proprio sì, è proprio molto sensuale. Poi qualcuno mi dice Sticky Fingers dagli Stones, sexy, anche la cover di Warhol con la zip scorrevole, sì, tutto il concept lo era. E Lia cita i Kings of Leon. La canzone più sexy è Closer. Sì, secondo me i Kings of Leon sono una band sensuale, a suo modo. Vabbè, tra poco arriva Gianni Roiatti, vediamo se ha qualcosa da dirci sul tema, ma secondo me il nostro prof ci riporta un po' nei ranghi, come è giusto che sia, eh.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:48 è l'ora della lezione. Quindi adesso ricomponetevi tutti, sedetevi, mettetemi nelle postazioni che Gianni Roiatti ha scelto per noi, perché adesso dobbiamo rientrare un attimo nei ranghi, perché prof, noi stavamo parlando
2: Ho sentito.
1: La nostra puntata ha preso una deriva così, un deriva. Po' sexy.
2: Sì, sì.
1: Quindi sì, bene, sta a lei rimetterci al nostro posto come preferisce, o magari ha un disco sexy da consigliarci.
2: Ma allora, disco sexy in senso assoluto, anche perché le cose che io musicalmente trovo sexy, se le dico, insomma, mi internano, dicono questo.
1: E Van Halen con una motosega.
2: È un potenziale serial killer. esatto.
1: Ecco.
2: Una cosa del genere. No, io associo, ecco, la sensualità con l'irruenza giovanile e la mancanza, proprio irruenza e irrazionalità giovanile, che poi secondo me sono, adesso così, non voglio sconfinare in argomenti non d'aria protetta, ma che forse sono quegli elementi che fanno sì che tu viva la tua sensualità da adolescente, da ventenne, sì, con trasporto, perché sei... E allora quelle band magari giovanissime, a me piaceva questo gruppo che si chiamavano i Resurrex, che erano dei metallari di Los Angeles di 20 anni che suonavano come dei dissennati, ma con la stessa foga con la quale un ragazzo di quell'età vive appunto la componente erotica, perché trascinato dalla passione, dagli ormoni, dall'entusiasmo, a me quella cosa piace, quelli che suonano rotta di collo così.
1: Piaceva, e poi, anche alle ragazze, prof?
2: No, ecco, e questo è il punto che non funziona. Io devo dire che tra i momenti più bassi delle mie storie ce n'è uno. Io, andando al mare in macchina, concedevo questa cosa, no? Magari di non suonare la domenica, andavo al mare in macchina con le mie morosette di allora, morosette è il termine nord-est, per dire, e mettevo questi dischi Jota Folla, Resurrex, non è andata a finire benissimo.
1: Vabbè, ma
2: non erano i dischi
1: giustamente, però vabbè, dagli errori comunque quantomeno si impara.
2: Certo, certo, si impara. Comunque, ecco, Blondie, io trovo Blondie, cioè una cantante con una sensualità straordinaria, poi c'è questo piglio un po' a me piacciono quella tipologia di donne problematica, no? Affascinante, okay, ma che anche capisci che potrebbe crearti una valanga di disastri. E Blondie, ho sempre visto questa donna irrequieta, molesta, però super sensuale, una cantante straordinaria. Ecco, dai, i dischi di Blondie, i dischi sexy.
1: Qua invece arriva il gran visir di tutti i sexy, è arrivato Lenny, facciamo spazio
2: a posto,
1: che ci rimette a posto tutti e chiudiamo l'argomento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:59 con Ambra Marie e Gianni Roiatti. Allora, prof, io volevo dirle che ho iniziato la puntata dicendo anche agli altri alunni che sono particolarmente contenta perché dopo la fine della diretta scappo in montagna con la mia band per un ritiro.
2: Fantastico.
1: Dove andremo a scrivere il nostro nuovo disco. E io so che lei, prof, anche lei domani fugge da qualche parte a registrare.
2: Sì, è vero, anch'io domani registro, sono in studio di registrazione a Bologna, beh, quindi facciamo questa cosa a fine, perché immagino voi scriverete ma registrerete, registrerete anche, no? I provini, le cose.
1: Assolutamente.
2: Allora,
1: ha dei consigli da darci per caso?
2: Beh, no, vabbè, voi siete super
1: ripasso,
2: esperti.
1: Non lo so, un qualcosa.
2: Però sì, potremmo proprio fare una cosa del genere, mettere in fila un po' di suggerimenti magari per le giovani band in ascolto che devono affrontare le loro prime registrazioni. Potremmo farlo.

0: I Garbage su Radio Freccia, ma soprattutto Gianni Roiatti che ci dà consigli sulle registrazioni, insomma, su come.
1: Esatto.
0: Un po' di consigli, esatto. Per.
1: Allora, la prima cosa che dico non è un consiglio, ma per permettere anche agli appassionati di godersi questo argomento. Quando si suona, generalmente si registra separatamente. Dagli anni 40 si inventa registratore multitraccia, cioè ognuno può registrare separatamente prima la batteria, poi il basso, la cosa evolve e dai dischi dei Beach Boys e dei Beatles questo diventa lo standard. Si registra, si può registrare separatamente. Ma il primo consiglio che darò oggi è invece, se potete, se riuscite, provate a registrare tutti insieme. La dico così e poi spiego bene perché.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:12 con Ambra Maria Gianni Roiatti stiamo parlando di consigli quando vi approcciate alla registrazione di un disco.
2: Esatto. Allora, diciamo, se siete una giovane band, intanto la prima cosa è appunto capire che si può registrare da soli. Generalmente si parte da una guida chitarra, voce, metronome, poi ci si mette sopra la batteria, il basso, le chitarre, un po' come si vuole, oppure si suona tutti insieme, che è la cosa che consiglio io. È più difficile, nel senso che basta che sbagli uno e bisogna ripartire tutti da capo, però se registrate tutti insieme sottintende, secondo me, la magia, ovvero che vi siete ammazzati di prove. E ammazzarsi di prove, riuscire a suonare la canzone tutti insieme bene, significa che state costruendo il vostro suono, un'identità, insomma, che siete una vera e propria band. Quindi, mio primo consiglio: cercate di arrivare, soprattutto se siete all'inizio, in grado di suonare in maniera corretta la canzone dall'inizio alla fine, tanto da riuscire a registrarla e avere una buona versione.
3: Drink sangria in the park, and then later, when it gets

0: Ah, perfect day, è proprio un giorno perfetto per parlare di registrazione in studio. E il secondo consiglio di Gianni qual è?
1: Io resto sul primo perché voglio insistere su una, insisto anche su una cosa, visto che siamo tutti appassionati, no, di grandi classici del rock. Se voi suonate tutti insieme, suonate bene, può succedere una seconda magia, che magari arriva un ritornello, no, oppure lo special finale, che è il punto in cui c'è la massima dinamica, la massima foga espressiva, e magari accelerate tutti insieme. Accelerare di per sé o rallentare se c'è una parte particolarmente rarefatta potrebbe essere un errore, ma se lo fate tutti insieme, quello è il respiro della band, della cosa più incredibile. C'è un pezzo di David Bowie, per esempio Blue Jean, che se voi misurate la velocità che c'è alla fine, non dico che è il doppio di quella dell'inizio, non è un errore, magia, intensità, interpretazione. Solo registrando insieme quelle magie escono.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: Le 16.25, Ambra Maria e Gianni Roiatti che continua a darvi consigli se doveste trovarvi a registrare un disco. Magari la prima volta avete bisogno di un qualche dritta.
7: Allora, prima vi ho raccomandato di suonare tutti insieme, però c'è il piano B, la parte B del consiglio, che sembra cattiva, ma è questa: non fidatevi dei vostri compagni di band. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando registrate un pezzo dovete essere in grado di suonarlo da cima a fondo da soli, magari solo col metronomo. Non fate quella cosa di dire non mi è chiaro quando arriva lo special, ma tanto mi appoggio alla melodia della cantante, che poi vedrete, deciderà di non cantare, di farvelo
6: non
7: registrare.
6: Perché hai dovuto usare il femminile, proprio, però va
7: sì,
6: bene.
7: Hai ragione. Non fidatevi del chitarrista dicendo non so bene quando finisce lo special, ma tanto c'è il riff, perché poi il chitarrista sarà agitatissimo, infoiato e suonerà una cosa diversa. Quindi
6: dovete, e soprattutto essere con un volume allucinante dove tu non sentirai più niente di quello che devi fare.
7: Esatto. Non fidatevi, da soli.

0: Another Day in Paradise che dice think twice, pensaci due volte Gianni, da insomma avere questi commenti così un po' insidiosi sulle cantanti, poi dopo no, vedi tu.
1: Ma me ne guardo bene, no, non il cantante in generale, insomma, certo, voglio dire, no. Comunque hai capito, senza generalizzare, il mio suggerimento era preparatevi così bene da essere, no, ormai te la sei presa, no, ma non volevo dire niente contro i cantanti, piuttosto... Tu, qual è la cosa che come cantante ti agevola nell'incidere un brano? Chi sono i musicisti o la situazione che ti mette più a tuo agio e che ti senti di suggerire?
0: Guarda, un bel paio di bicchieri di vino rosso, devo essere sincera, no?
1: Ecco,
0: adesso, a parte la battuta, però in realtà una cosa sulla quale ho lavorato negli anni è proprio il fatto di provare a togliere quella patina di perfezione che vuoi sempre ottenere da una registrazione, ovvero di registrare un qualcosa di perfetto. Perfetto, che sì, magari lo è, però non mi rappresenta, non ha l'anima, quindi certo. Rispetto ad anni fa in cui registravo le canzoni 18 volte e poi sceglievo le take precise, perfette, sono più nell'idea di ne registro un paio, vedo com'è e scelgo quella che è più sentita, cosa che chiaramente gli altri della band apprezzano tantissimo, perché ecco, io negli anni mi sono sentita dire che era una bella caga. Ecco, una bella rompicoglioni.
1: Certo, certo.
0: E quindi sicuramente io adesso sono dell'idea di dirvi: lasciatevi andare, che magari anche nell'errore trovate esattamente quello che siete.
1: Verissimo.
0: E quindi
1: verissimo,
0: questo verissimo. È un po' quello che mi sento di dire.
1: Ma tutte queste cose sarebbe bello metterle in fila e trasformarle in un articolo.
0: Perché
1: lo propongo
0: no?
1: In redazione, magari facciamo proprio questa guida.
0: Volentieri, volentieri. Intanto grazie, prof, come sempre, ci sentiamo la settimana prossima.
1: La prossima settimana. Ciao Ambra.
0: Ciao.

Le 16:39 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Fino alle 17 abbiamo appena salutato il nostro caro Gianni Royatti, che ci ha dato consigli in caso insomma vi dobbiate approcciare ad uno studio di registrazione. Poi è chiaro che il discorso è infinito, dipende anche quanto tempo avete per stare in studio di registrazione, ovvero io ho la fortuna di avere lo studio di registrazione nel salotto del mio batterista, quindi chiaramente possiamo prenderci i nostri tempi, il tempo anche di sbagliare, di avere tempo per rivedere quello che abbiamo scritto, lasciare che il flusso creativo vada senza limitazioni, perché non abbiamo limitazioni di tempo. Però magari invece voi avete noleggiato lo studio per un giorno, e quindi è chiaro che i consigli che vi ha dato Gianni sono fondamentali per arrivare preparati. Poi dopo, essere preparati permette proprio magari di andare anche su cose che non avreste fatto, perché la preparazione aiuta in qualche modo ad essere sicuri, e a volte essere sicuri e sbagliare è una buona cosa quando si suona.

Youth of the Nation, POD, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Come faccio a spiegarvi queste cose che vi ho appena detto, ovvero dell'essere sicuri, così quando siete sicuri magari avete anche la tranquillità nello sbagliare. È un po' come quando fai un viaggio, ti prepari perché vuoi vedere le cose principali. Il fatto di essere preparato e di sapere cosa puoi andare a vedere

Cadere in una città ti mette una sorta di tranquillità perché ti sembra in qualche modo di conoscerla e questo ti permette quindi di poterti perdere anche tra le strade della città perché sai quali sono magari i punti importanti, ma proprio per questo allora puoi permetterti di perdere del tempo. Non so se ho reso l'idea. L'ho fatto questo paragone anche per le persone che non suonano, perché è corretto a volte cercare di portarvi nella nostra testa e lo si fa con delle similitudini che magari sono un po' di tutto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:50 con Ambra Maria. Allora, è tutta la puntata che ve la sto menando, dicendo che sono super felice perché adesso parto per andare in montagna ad isolarmi per 4 giorni in una baita con la mia band per scrivere il nuovo disco. E allora concludo le nostre 3 ore insieme facendomi un po' un elenco dei posti particolari in cui sono stati scritti i dischi, perché è cosa comune per i musicisti decidere di isolarsi per ottenere, insomma, la concentrazione e anche l'ispirazione, il suono giusto. E i luoghi fanno decisamente la differenza. Uno dei casi più famosi è quello dei Led Zeppelin, che si sono ritirati ad Headley Grange, questa vecchia casa vittoriana in Inghilterra, fredda, enorme, praticamente sperduta. Proprio lì registrano Led Zeppelin 4 e soprattutto la famosa batteria di John Bonham di When the Levee Breaks, che viene sistemata nell'androne delle scale perché quell'ambiente aveva un reverbero naturale bellissimo. E qua, insomma, entra in gioco anche il luogo legato al sound, quindi non solo da un punto di vista di ispirazione ma proprio anche di registrazione. Poi ci sono i Rolling Stones, che vanno in Costa Azzurra in questo seminterrato parecchio caotico, montano uno studio mobile e registrano quello che poi sarebbe diventato Exile on Main Street. Se parliamo di isolamento vero, c'è Bon Iver, che dopo una serie di batoste personali e musicali si chiude per mesi nella baita di suo padre nel Wisconsin. Pochi strumenti, tanta solitudine, tanto dolore, e lì nasce For Emma Forever Ago, che è solo uno dei miei dischi preferiti della vita. Poi ci sono i Radiohead, ovviamente, come non citarli, con OK Computer si sono isolati in questa gigantesca dimora inglese del XVI secolo, registrano sfruttando le stanze, i corridoi, gli spazi vuoti, quindi l'ambiente diventa praticamente uno degli strumenti del disco. Quindi nel rock a volte per trovare un suono bisogna sparire da qualche parte, quindi che sia una villa decadente, una baita nel bosco, una casa, che ne so, galleggiante sul Tamigi. È evidente che a volte una sala prove non sempre basta e quindi è giusto scappare. Mi auguro che anche voi scappiate da qualche parte e ce lo raccontiamo quando torno venerdì. Ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.59, buon pomeriggio amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Proprio ieri aprivo la puntata dicendo che se volete approfondire la storia dei grandi dischi rock vi consiglio di partire dai produttori artistici che li hanno confezionati. Il produttore, ve lo dicevo ieri, è quello che si trova la responsabilità enorme di avere sotto il naso un artista con un talento smodato che magari ha scritto una canzone meravigliosa e rischia di rovinarla, perché magari è un perfezionista e rischia di togliergli spontaneità, oppure fa un arrangiamento troppo opulento che soffoca la canzone. Insomma, il produttore artistico deve mettere in bella copia quello che l'artista crea. Mi avete chiesto quale potrebbe essere un produttore artistico da cui partire e io non ho dubbi: Chris Thomas. È uno che esordisce così nel 1968 lavorando un disco, il White Album dei Beatles. Solo 5 anni dopo, in studio con i Pink Floyd per fare d'assistente a Dark Side of the Moon, e ancora pochissimi anni dopo registra questo capolavoro che cambierà la storia del rock, Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols. Noi ascoltiamo God Save the Queen.

Sex Pistols, God Save the Queen. Ma io vi stavo raccontando la storia di questo produttore artistico straordinario, Chris Thomas, uno che ha esordito con i Beatles, con i Pink Floyd, ma poi ha realizzato alcuni dischi straordinari, Kick degli In Excess, il debutto dei The Pretenders, che è un disco meraviglioso, ha lavorato con Paul McCartney, Elton John. E allora resta la domanda: perché un produttore così raffinato, che ha fatto questi dischi ineccepibili, suonati benissimo, ha prodotto i Sex Pistols, gli sciamannati del rock and roll, questi scappati di casa che hanno messo a soqquadro il linguaggio del rock, no? Proponendo questa pronuncia così aggressiva e scarna? Fu un'intuizione del manager Malcolm McLaren, che era un furbone, diceva: i Sex Pistols devono fare scandalo, devono disturbare, ma devono vendere un sacco di dischi. Se io li faccio produrre da un metallaro, da un altro punk, diventeranno la

parodia di loro stessi, esaspereranno la loro cattiveria, la loro sporcizia, allora facciamo invece un prodotto da classifica, manteniamo la loro irruenza, la strafottenza, la cattiveria, ma facciamoli suonare da paura. Tanto che Never Mind the Bollocks ancora oggi è considerato un disco dal suono delle chitarre perfette, la batteria prodotta in maniera meravigliosa, ecco lì una grande strategia rock and roll. Ci ascoltiamo Eddie Vedder.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e queste note di stile. Oggi abbiamo iniziato la puntata parlando dei Sex Pistols, ascoltando i Sex Pistols e quella rivoluzione punk che nel 1977 cambiò il rock, cambiò tutto, la maniera di stare sul palco, la maniera di suonare, il suono, l'attitudine. È vero però, e questo è innegabile, che portò anche una sorta di impoverimento tecnico. Per questo solo pochi anni dopo, all'inizio degli anni 80, quasi per reazione fioriscono delle band che invece suonano benissimo, musicisti impeccabili, produzioni raffinatissime, esecuzioni magistrali. Ci sono i Toto, ma soprattutto ci sono i Journey, dei musicisti che hanno una formazione vicinissima al jazz rock e tra l'altro una formazione che ha due virtuosi assoluti, Neil Sean alla chitarra e Steve Smith alla batteria. Li ascoltiamo da un loro grandissimo successo del 1981, l'album è Escape e questo è il loro classico Don't Stop Believing.

Journey, Don't Stop Believing, questa canzone con una struttura pazzesca che vede il ritornello esplodere solo alla fine. Molto particolare pensare a una costruzione del genere per un brano. Si dice che la regola di un grande successo in ambito pop rock sia di arrivare subito al ritornello. Sì, c'era questa leggenda che diceva un grande singolo dovrebbe avere il ritornello che arriva dopo 30 secondi. Pensate, questa dei Journey, una delle canzoni più amate, ascoltate di sempre, credo anche che sia proprio una di quelle canzoni che ha un qualche primato, a parte una canzone super motivazionale, visto il testo, così era una sorta di inno, soprattutto per artisti, giovani musicisti che non devono rinunciare ai loro sogni. Dicevo, una canzone così importante che ribalta completamente una regola del genere. Veloce nota di stile, vi dicevo che all'interno dei Journey c'è questo batterista straordinario, Steve Smith. Vi consiglio un disco, il classico disco per palati fini ma anche per stomaci forti, perché è un disco di fusion rock quasi brutale, molto estrema. Si chiama Show Me What You Can Do, fammi vedere quello che sai fare, il titolo è già un programma. Infatti ci sono tre super virtuosi: Steve Smith alla batteria, Frank Gambale il mostro della chitarra fusion e Stu M, altro bassista tecnicissimo. È un disco credo del 99, vi ripeto il titolo, Show Me What You Can Do, è proprio a nome Gambale, Smith e M. Andatevelo a sentire, è roba tosta. Adesso invece ci ascoltiamo gli Arcade Fire. I will reach the mountaintop.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: San Carlo Becchi Q, naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
3: San Carlo Veggie Good.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Radio Freccia.
8: Le 17.28, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiati e queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18 e oggi ancora non vi ho ricordato il 366-663-4466 che è il numero a cui potete scrivere se volete parlare un po' di musica con me. Adesso ci ascoltiamo i Dire Straits dal loro album On Every Street del 1991. Il 91 è un album decisivo, lo sapete, per il rock. Sono usciti dei dischi incredibili, su tutti Nevermind dei Nirvana, Ten dei Pearl Jam, il Black Album dei Metallica. Tutto segnava un ritorno a un suono del rock più essenziale, più grezzo se vogliamo, che doveva tantissimo agli anni 70. E anche On Every Street dei Dire Straits va in questa distorsione, va in questa direzione. C'è più distorsione, più essenzialità, c'è un approccio più diretto. Certo, sarebbe quasi blasfemo parlare di grunge per i Dire Straits, ma senz'altro c'è un ritorno a un suono più asciutto e molto più diretto. Questa è Colin Elvis.
9: From here on, but it'll leave the building.

Colin Elvis, Dire Straits, è senz'altro uno dei momenti più esaltanti di questa canzone. È circa a metà, tutto si ferma, c'è solo il charleston della batteria che tiene il tempo e Mark Knopfler fa questa mitragliata elegantissima di note sulla scala blues. Bene, una piccola nota di stile, un po' nerd: se voi andate a sentirvi Spirito Divino, un disco bellissimo del 1995 di Zucchero, in uno dei brani più famosi di quell'album, che era Per colpa di chi, a un certo punto c'è una schitarrata che è proprio un omaggio palese a questa scalata blues che Knopfler fa su Colin Elvis. Il chitarrista in questione si chiama Corrado Rustici. Visto che noi oggi abbiamo iniziato a parlare la trasmissione parlando di grandi produttori artistici, Corrado Rustici non è solo un chitarrista fenomenale, ma è veramente un nome italiano apprezzato a livello internazionale, perché è uno che ha lavorato con Aretha Franklin, Whitney Houston, e poi in Italia ha prodotto un sacco di cose. Quindi Corrado Rustici è un altro produttore che, se volete approfondire la figura dei produttori artistici, merita senz'altro di essere ascoltato. Ci ascoltiamo Five Finger Death Punch.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.40, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di stile. Io vorrei occupare parte di quest'ultima quest'ultimo lembo della nostra ora insieme, ricordandovi il 366-663-4466, perché voi possiate scrivermi una cosa: quali sono gli artisti, gli strumentisti, le band, i musicisti, i dischi che vi piacerebbe approfondissimo? Perché, ormai ve lo ripeto da qualche settimana, da ottobre ogni sabato noi all'interno di Note di Stile apriremo questa piccola appendice, questo piccolo salottino musicale boutique, lo chiamiamo magari pillole di stile, e ogni sabato ascolteremo qualcosa magari di particolare, andremo a riscoprire qualcosa di dimenticato, particolarmente interessante nell'evoluzione del rock, o magari qualcosa di totalmente nuovo. E mi piacerebbe partire proprio dalle vostre richieste. Mi state mandando moltissimi messaggi, siete fantastici, io mi sto segnando tutto: Rory Gallagher, Steve Vai, Jeff Healy, Mr. Big, Mamsin, Primus, veramente sono tantissimi, Steve Howe, i nomi che mi avete chiesto. Scrivetemeli al 366-663-4466, perché a me piacerebbe veramente popolare la programmazione di questo spazio partendo dalle vostre richieste. Intanto ci ascoltiamo i Doors.

Doors, intanto, come la pioggia che sentite in sottofondo, piovono i vostri messaggi con segnalazioni di artisti che vi piacerebbe ascoltassimo insieme. Jeff Beck, gli Slayer, fantastici, Oxley Workman, che è uno che mi piace molto e sarebbe proprio bello approfondire insieme. Poi c'è, fatemi vedere, Alberto che suggerisce un corso rivolto ai più giovani sulle radici del progressive, Yes, Genesis, insomma tutto quel mondo lì. Io, amici, veramente mi annoto tutto e mi piacerebbe davvero partire per questi ascolti guidati, approfonditi proprio dalle vostre richieste, quindi continuate a scrivere. Io però adesso vi segnalo una cosa alla quale tengo molto. Trovate oggi sul sito di Radio Freccia un articolo di approfondimento su Nuno Bettencourt, il chitarrista degli Extreme, che secondo me è veramente uno dei chitarristi più straordinari usciti negli ultimi decenni, uno che secondo me non ha avuto la fortuna e la popolarità che meritava, ma proprio di questo parlo nell'articolo.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:56, amici, e mestamente siamo arrivati alla fine della nostra ora insieme. Noi comunque ci ritroviamo la prossima settimana, come ogni settimana, il sabato e la domenica dalle 17 alle 18 con Note di Stile. Prima di lasciarvi a Kat con Rebel Yell, io ho la solita accorata raccomandazione. Scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Potete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Siccome oggi ho parlato per esempio di produttori artistici, di registrazione, produzione di grandi album, guardate che sono tutti approfondimenti che trovate spesso sul sito di Radio Freccia, quindi non è che ci sono solo le uscite dei dischi, il nuovo tour che parte, no, ci sono tanti approfondimenti dedicati alla storia del rock. Amici, io vi saluto, vi auguro buona serata e vi lascio a Ray Charles. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Una manciata di secondi e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali 366-663-4466. Un saluto e un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia, lo ritroverete sabato prossimo. E senz'altro indugio, noi cominciamo con i Darkness, I Believe in a Thing Called Love.

Say Darkness credono in una cosa chiamata amore, Carl Barat, il cofondatore dei Libertines, crede sicuramente in una cosa chiamata amicizia e in una cosa chiamata anche tanta pazienza. Tanta gliene è servita per riuscire ad avere a che fare con il suo socio Pete Doherty fin dal 1997, anno in cui insieme fondano The Libertines, dai quali Pete Doherty verrà più volte cacciato e riaccolto per i suoi noti problemi di dipendenza, oltre che gli andava a rubare dentro casa, oltre che insomma varie ed eventuali intemperanze. Eppure, nonostante questo, nel 2024 i Libertines tornano insieme ed è proprio la fusione creativa tra Pete Doherty e Carl Barat per l'ennesima volta a dare vita al quarto album dei Libertines, che arriva dopo 9 anni di silenzio e diverse avventure e disavventure. Il singolo che ci andiamo ad ascoltare è Shiver.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 11 minuti, questo è Rebel Yell, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono e ho una bella notizia, anche o forse soprattutto per coloro che negli anni 80 ci si sono trovati bene e hanno fatto fatica ad uscirne, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Per accaparrarveli andate subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto special e contest, poi fate tutti i gesti apotropaici del caso e magari sarete i fortunati. Arrivano gli Smiths.

0: Please, please, please let me get what I want. Praticamente dura più il titolo della canzone di questo brano storico degli Smiths. Parliamo del 1984, a proposito per l'appunto di anni 80, una preghiera brevissima, tanto che l'etichetta discografica se ne lamentò con gli Smiths dicendo che insomma ci voleva un brano così bello, meritava una durata ulteriore, ma invece a conti fatti effettivamente è perfetta proprio così, ha la sua durata giusta, per così dire. Intanto è arrivato un messaggio da parte di Giulio che scrive: ciao Kat, tra un po' ci sarà il compleanno di Radio Freccia. Eh già, immagino starete già preparando grandi festeggiamenti per la cifra tonda. Ed ascoltatore della prima ora, mi piacerebbe riascoltare anche solo per un giorno le voci che ci hanno fatto compagnia lungo il cammino e che ora non sono più in onda. Bob Revenant, BG, Max Parisi, Dexter, tutti gli altri. Giulio, sai che non è una cattiva idea? Mi hai dato un bel suggerimento, quasi quasi.
1: Quasi quasi.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: Le 18 e 22 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Stiamo per riascoltare i Beatles con Don't Let Me Down, correva l'anno 1969, canzone scritta da John Lennon nei primi mesi del 1969, ma essendo oggi il 20 di settembre non possiamo non citare questa data, che esattamente in quell'anno lì decretò la fine dei Beatles, benché non fosse una notizia di pubblico dominio. Sarà infatti il 20 settembre del 1969 che, durante una riunione con il resto della band, John Lennon comunicherà la sua volontà di lasciare la band.

Questo in qualche modo, Don't Let Me Down, segna la fine dei Beatles, o meglio segna il giorno in cui John Lennon, il 20 settembre del 69, decide di comunicare ai suoi colleghi l'intenzione di abbandonare la band, comunicazione che poi farà Paul McCartney nell'aprile dell'anno successivo. Il prossimo brano invece ci porta a parlare di una reunion molto molto importante fra tre persone che sono sempre state legate. Parliamo del 20 settembre del 1983, quando sullo stesso palco si riuniscono Jimmy Page, Eric Clapton e Jeff Beck, i quali si troveranno a suonare insieme al Royal Albert Hall di Londra in occasione di un famosissimo concerto di beneficenza in favore della sclerosi multipla. Ed è lunga la storia e l'amicizia e la stima tra Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck, che si sono sempre spalleggiati e stimati a vicenda. Vi suggerisco di ritrovare il video di quello storico concerto. Intanto ascoltiamo Beck, Up All Night.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio.

0: Scopri la settimana più mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Radio Freccia.
2: Le 18:36 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, perché potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle puntate speciali, i podcast, le interviste, le top 20, le ultime notizie che vengono continuamente aggiornate da Gigi Riccardo, Gianni Roiati e Giulia, benvenuto, oltre naturalmente ai regalini che vi lasciamo lì sull'app. Abbiamo citato prima appunto i biglietti per il concerto degli Europe. Tra pochissimo ci sarà il nostro aperitivo, adesso Elvis Presley, Suspicious Mind.

Nei primissimi anni del Novecento, uno dei bar più famosi al mondo era l'American Bar del Savoy Hotel di Londra, e certamente chi ha contribuito a crearne questa fama prestigiosissima è stata Ada Coleman, a capo del bar per una ventina d'anni, e ripeto, parliamo dei primi del Novecento. È rimasta saldamente alla guida del bar appunto per vent'anni, nonostante una marea di difficoltà, a cominciare da una delle tante battute che circolavano dai colleghi invidiosi, tipo: vi pare normale che la mano che dondola la culla mescoli i whisky sour? Nonostante questo ostracismo, lei resterà a capo di

quel bancone appunto per 20 anni, creando la storia non soltanto dell'American Bar del Savoy di Londra, ma anche del ricettario, tanto che le sue ricette sono arrivate fino a noi e oggi riscopriamo l'Hanky Panky di Ada Coleman, che si fa così. In un mixing glass con ghiaccio mettete 4,5 centilitri di London Dry Gin, 4,5 centilitri di vermouth rosso, 0,75 centilitri di Fernet Branca, mescolare il tutto con delicatezza e filtrare in coppetta ghiacciata. Come guarnizione, una scorza d'arancia.

0: Radio Freccia.
1: Le 18.49, adorabili sfrecciate e sfrecciati, siamo al momento dell'aperitivo analcolico che come sempre ci è offerto da Pier Strazzeri da Abbiate Grasso, che come Ada Coleman ha reso grande l'American Bar del Savoy di Londra, così lui stesso ha fatto per più di 20 anni con il suo Bar Castello, e oggi ci propone Fino all'ultimo secondo, è questo il nome del cocktail. In uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di succo di limone, 2 centilitri di sciroppo di miele, 6 centilitri di infuso allo zenzero e 4 foglie di menta fresca. Agitate con molto vigore e filtrate in coppetta ghiacciata, come decorazione una fettina di zenzero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una manciata di secondi e saranno le 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora di Rebel Yell nella versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Ora, non so voi, ma io sento come un certo bisogno di energia, no? Un po' un bisogno di scuotimento, un po' un bisogno di batterie, di chitarre, insomma qualcosa che ci scuota un pochettino. Arrivano i Kiss, questa è Detroit Rock City.

Nel 2022 Liam Gallagher pubblica Come On You Know, nel maggio del 2022, album registrato non senza difficoltà visto che scusate, eravamo in pieno periodo pandemico, però comunque riesce ad ultimare l'album e proprio quando a suo stesso dire era pronto ad andare a festeggiare al pub gli arriva una telefonata di qualcuno che gli chiede: senti, ma c'hai ancora spazio sul disco? No, perché ci sarebbe Dave Grohl che ha una canzoncina da proporti, e dunque Liam, bontà sua, si mette ad ascoltare la proposta di Dave Grohl e ne rimane entusiasta. In realtà non si incontreranno mai in studio proprio a causa della pandemia, ma Liam Gallagher registrerà la sua parte nel proprio studio e finalmente verrà dato alle stampe Everything's Electric, che poi tra l'altro sarà il singolo di lancio di Come On You Know, e quindi ci ascoltiamo Liam Gallagher in un pezzo, Everything is Electric, scritto da Dave Grohl.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:11 minuti, adorabili, ceccata al microfono, e nel frattempo al 366-6634-466 è partito un botta e risposta riguardo al trucco dei Kiss. Mr. Bean scrive: la mia teoria sui Kiss è che si sono truccati perché struccati erano ancora più brutti. Gabriella insiste sul fatto che quel trucco fosse tutto stile, e questo mi fa venire in mente quando i Kiss decisero di struccarsi, e lo fecero in diretta televisiva, lo fecero proprio come mossa mirata anche di marketing, lo fecero su MTV, pensate un po', ricorre proprio in questi giorni l'anniversario, perché era il 18 settembre, ma del 1983, ve lo racconto subito dopo Bob Marley.

In effetti, moltissime band che si erano costruite una solida reputazione negli anni 70 o fino agli anni 70, poi arrivati gli 80 hanno dovuto fare i conti con nuovi venti che arrivavano, anche molto diversi tra di loro. Non fanno eccezione i Kiss, i quali nel 1983 hanno pronto un album da lanciare, il loro undicesimo lavoro in studio, Lick It Up, che arriva dopo un deciso calo di interesse anche da un punto di vista commerciale per quanto riguardava i precedenti due album, e quindi bisogna fare qualcosa, bisogna trovare un'idea di lancio, e saranno proprio Gene Simmons e Paul Stanley ad avere l'idea di presentarsi per la prima volta senza trucco, senza abiti appariscenti, non solo a

appaiono così come se stessi sulla copertina di Lick It Up, ma decidono di farlo anche in diretta televisiva tramite MTV, proprio per acchiappare quella fetta di pubblico più giovane che sembrava insomma poco interessata ai loro lavori. Fu abbastanza scioccante da quello che leggo dalle cronache dell'epoca, eppure la mossa funzionò perché Lick It Up ebbe un grandissimo successo commerciale. The Duffler, Fantastic Negrito.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
1: San Carlo Veggie Good.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 19 e 25 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Ieri abbiamo accennato alla cosa, o meglio, lo aveva fatto una sfrecciata fan sfegatata di Lenny Kravitz. Non possiamo non approfondire il fatto che Lenny Kravitz è diventato Ken, il fidanzato di Barbie. La figura del fidanzato di Barbie compie 65 anni e per celebrare questo anniversario la Mattel ha deciso di ricorrere a delle figure importanti per renderli a fattezza Ken di Barbie, e quest'anno è toccato a Lenny Kravitz, che è il secondo ambassador dell'anniversario. It ain't over till it's over, Lenny Kravitz.

dopo Lenny Kravitz ascolteremo tra pochissime Muse con Thought Contagion, poi sarà la volta di una delle nostre top 20, ovvero uno dei 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, e toccherà ai miei amati Fontaines D.C. con Marianne, il singolo che anticipa il loro nuovo album, la cui uscita è prevista per il 16 di ottobre. Parliamo di Dopamine Chamber, di cui è stata pubblicata la tracklist e anche per la prima volta una collaborazione esterna da parte dei Fontaines D.C. con un artista ospite. Parliamo di Rosalia, che in questi anni si è fatta conoscere, benché sia un genere diverso diciamo a quello a cui siamo abituati, e questo non fa che aumentare la curiosità sulle atmosfere che arricchiranno Dopamine Chamber, che decisamente si allontana da quel poco che abbiamo ascoltato fino adesso dai suoni a cui ci avevano abituato i Fontaines D.C. Per avvicinarsi a un mondo più simile a quello dei Depeche Mode, se vogliamo, in qualche maniera. Comunque la curiosità aumenta. Prima dei Fontaines ci ascoltiamo i Muse.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:38 minuti, questa è Rebel Yell nella sua versione weekend. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, io sono Kat e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma non c'è solo la diretta, infatti potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento, così come le Top 20, quella che abbiamo appena ascoltato appunto è il nuovo singolo dei Fontaines D.C. Marianne, e poi ci sono le interviste, le ultime notizie, notizie, i regalini, legacy, biglietti per i concerti. Andiamo avanti con la musica, ritroviamo i Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou.

La notizia che sto per darvi non è freschissima, è uscita un paio di giorni fa, ma magari a qualcuno è sfuggita e farà piacere sapere che il 28 e il 29 di ottobre arriverà nelle sale cinematografiche il documentario Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, che è esattamente il documentario incentrato sull'ultima esibizione di Ozzy Osbourne quando si è riunito con i Black Sabbath al Villa Park di Birmingham, città in cui il gruppo è nato, e dopo più di 20 anni mi sembra dall'ultima volta in cui avevano suonato insieme. Sappiamo tutti che è stato un concerto storico anche per i tanti ospiti che hanno arricchito quel palco, e in tanti abbiamo rosicato di non essere stati lì. Ebbene, il 28 e il 29 di ottobre, andando al cinema, avremo uno sguardo privilegiato grazie a questo lungometraggio che è a tutti gli effetti un documentario portato in scena da chi ha curato le riprese live proprio durante il concerto nel 2025, quindi sarà, non dico come essere lì, ma promette di essere un'esperienza assolutamente immersiva. Ordinary Man, lui è Ozzy Osbourne insieme a Elton John.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:52 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Abbiamo appena ascoltato le Florence Road con il loro nuovo singolo 7563, che trovate tra le nostre top 20. E già che andate a razzolare da quelle parti, vi suggerisco anche di fare un giro nella sezione interviste per recuperare la chiacchierata che le Florence Road hanno fatto ai microfoni di Radio Freccia. Andiamo a chiudere la seconda ora, seconda ma non ultima ora di Rebel Yell con Moby, Natural Blues, e a seguire gli Editors con Alleluia Solo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano pochissimi secondi alle 20, iniziamo la terza ed ultima ora di Rebel Yell versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Si parlava appunto di film musicali, vogliamo dire così. Lorenz scrive: ciao Kat, a proposito di concerti al cinema, ci dovrebbe essere anche lo storico Live in Budapest dei Queen ad ottobre. Sì, ne abbiamo parlato, insomma la stagione autunnale si presenta parecchio ricca.

parliamo dei Weezer, perché tra pochissimo ascolteremo il loro nuovo singolo, CEO. I Weezer sono arrivati al 20° album in studio, Weezer The Gold Album, ed è inevitabile tirare le somme dal loro punto di vista. E in effetti, benché CEO non parli davvero di un amministratore delegato, parla invece di come Rivers Cuomo, frontman dei Weezer, si sente, ovvero come un amministratore delegato. Egli stesso ha raccontato, spiegato di come spesso si senta appunto più come un CEO di un'azienda piuttosto che un creativo, e lo esprime chiaramente nei primi versi della canzone, e si sente un po' intrappolato in quegli anni 90 che hanno regalato tanta fama ai Weezer, ma allo stesso tempo come se fosse impossibilitato dalla volontà del mercato e anche dei fan di evolversi, di andare avanti. È un po' come dicesse: mi tocca sempre fare lo stesso pezzo anni 90, eccone un altro. Paper Cuts, Machine Gun Kelly.

stato, ma anche una sorta di gabbia dorata, stando almeno a quanto viene detto nella canzone. E quindi sarebbe interessante invece ascoltare il resto dell'album per vedere se Rivers Cuomo invece qualche soddisfazione, qualche evoluzione, se è riuscito a concedersela. Aerosmith, Mama Keen.

Io che per anni ho creduto che Mama Keane fosse dei Guns N' Roses, scrive Roberto. Beh, se ti può consolare, non sei il solo, e non è del tutto peregrina questa convinzione, perché effettivamente i Guns N' Roses nel 1988 fecero una cover meravigliosa di Mama Keane, però c'è da dire che erano passati parecchi anni.

anni da quando gli Aerosmith avevano pubblicato questo brano, che risale al 1973 ed è estratto dall'album d'esordio degli Aerosmith. Si tratta di uno di quei brani che appunto, quando poi subiscono tra virgolette una cover da parte di un gruppo particolarmente nelle corde di quelle sonorità, insomma si rischia di pensare che sia stato l'ultimo arrivato a creare quella canzone. Parliamo appunto del 1973 rispetto al 1988, che è quando risale la cover The Guns. È facile che ci si confonda. E a tal proposito, gli Aerosmith si sono sempre detti contenti della cover fatta dai Guns N' Roses, dal risultato, che effettivamente, devo dire, è lodevole. Heavy Cross, Gossip.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Anziché 54,90 euro. 90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Radio Freccia.
8: Le 20 e 27 minuti, questo è Rebel Yell versione weekend, io sono Kat e altri 6.

366 3446 6. Qualcuno anonimamente scrive: la presentatrice può anche togliere gli occhiali neri da sole, segue una smitragliata di punti esclamativi, quindi proprio punto nel vivo. E no, non può, perché quello che c'è sotto gli occhiali da sole è abbastanza scioccante, farebbe impressione ai bambini, è come se avessi una vongola al posto di un occhio, causa violenta congiuntivite, ecco perché ho gli occhiali da sole. Ma quando anche non fosse questo, saranno anche un po' fatti miei. Over the hills and far away, Led Zeppelin.

0: Ero un po' indecisa se far ascoltare questo vocale di Stefano, però poi ho pensato, vabbè, ma dai, il Red Bull Yell si è sentito di peggio in altri orari, in altri momenti, e quindi vai Stefano, vai.
1: Vorrei rispondere allo sprecciato o sprecciata che incita Kat a togliersi gli occhiali citando una canzone degli Altoforno Ternano che fa così: fatte li cazzi, ecco. Fatte li cazzi tua.

0: compi 100 anni è più a volontà tua.
1: Non male, non male, devo dire, mi ha fatto molto ridere. Vabbè, dai, però ci sta, insomma, che uno si chieda: ah, ma perché quella sta con gli occhiali da sole? Perché è meglio, credetemi, per non fare impressione al mio prossimo, viste le condizioni del mio occhio. Ma parliamo di cose molto, ma molto più importanti. Torniamo alla musica. Allora, sono gli Strombellas con Spirits, e a seguire il nuovo singolo dei Lumineers, che è tra le nostre top 20, ovvero Isabel Fly.

0: Radio Freccia.
1: Adorabili sfrecciate e sfrecciati, Country House dei Blur è quanto staremo per ascoltare tra pochissimo, ma Damon Albarn ha inaugurato insieme ai Gorillaz da pochissimo il loro tour nordamericano che è appunto partito da Orlando. Lo ha fatto all'insegna di una presa di posizione molto molto precisa e in un momento che è caldissimo per quanto riguarda la libertà di espressione degli artisti. Ne parliamo subito dopo.

Country House Blur, mentre tre giorni fa Damon Albarn insieme ai Gorillaz ha inaugurato il tour nordamericano per il 2026 e ha fatto un gesto molto molto preciso in un momento particolare. Tra il pubblico c'era qualcuno che aveva portato una bandiera palestinese. Damon Albarn ha preso la bandiera dalle sue mani e l'ha sollevata. Il messaggio che ha voluto mandare al pubblico, ma in realtà al mondo, perché naturalmente sapeva perfettamente che questa cosa avrebbe avuto una risonanza più ampia, è stato: non dimenticate mai, prendete posizione, non siate mai neutrali. Quindi è un messaggio che travalica la questione dei diritti dei palestinesi, questione alla quale lui ha sempre aderito, ma va oltre, parla della libertà di espressione per quel che riguarda gli artisti, che è un argomento che in questi giorni è particolarmente sul tavolo dopo quanto accaduto con Ed Sheeran, che dal tour di Ed Sheeran è stato allontanato Michael Moore, il rapper che avrebbe dovuto fare da apertura proprio per aver espresso le sue opinioni. I Miss You, Blink 182.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 51 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi per quanto riguarda Rebel Yell versione weekend, ma naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora. Per l'occasione spero, mi auguro di poter togliere gli occhiali da sole, anche perché se non potrò sarà grave, e quindi diciamo che ci vediamo, ci guardiamo negli occhi la prossima settimana. Rimanete qui perché arriva Titania e vi porta sull'ultima luna, quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 21 qui su Radio Freccia. Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera, questo 20 settembre 2026. Sono appunto le 21 in punto. Il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania. Se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Anche se in questo momento sto notando che sono un po' al buio. Non mi si sono accesi i riflettori in faccia, vabbè, ma tanto la radio è bella fatta anche così, un po' in penombra, anzi probabilmente c'è anche quel misto di poesia che forse un po' la televisione ci toglie. Un saluto a voi, facciamo un po' di boom boom.
2: Laying down one night would papa tell mama, would papa tell mama, little boy boogie. Gotta come out. I felt so good.

0: Buonasera a tutti. Sono le 21 e oggi siamo belli che carichi per stasera.
1: Boom boom boom boom. E iniziamo così quindi le nostre tre ore insieme. Ciao Faustina.
2: Ciao Titania carissima.
1: Ma ciao.
2: Ben ritrovata. Grandiosa serata a te, a tutti gli scherciati. Un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Domani è lunedì e quindi buona settimana a tutti. Ciao!
1: Ma anche a te, mia cara Faustina, un saluto lo facciamo anche a colui che si firma come fan più attivo. Scoccano le 21 con un orologio svizzero, la TV sul canale 738 di Sky per l'ultima luna. Anche se questa sera a quanto pare sono un po' al buio, come dicevamo, no? Ma va bene così. Teniamo quest'aria un po' poetica. Wild no di sicuro, però è il titolo della prossima canzone. Loro sono gli Spoon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:10 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, e sono riapparse le luci anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky. Io chiaramente ringrazio tutti i nostri tecnici che sono sempre qua pronti a risolvere i problemi. Un saluto anche a voi che vi siete appena collegati. C'è Anto che ci scrive: Anto, io ti mando anche un grande abbraccio, tu sai. Poi c'è Edith, c'è anche chi ci scrive sempre come Ciocca e tutti quanti i suoi clienti, e poi chi abbiamo di qua?
2: Allora, cara Titania, ti volevo ringraziare da morire. Sono Marco da Roma.
1: Ciao Marco.
2: Torniamo dalla campagna con i bambini, arrivo sotto casa e mia moglie dice: ho dimenticato il telefono. Quindi sto riandando in campagna e ritorno a Roma.
1: No.
2: Le 2-3 ore mi aiuteranno. Metti solo pezzi che spaccano, Marco da Roma.
1: Allora io, Marco, sta canzone te la dedico, perché io non so dove sarebbe il mio cervello in una situazione del genere.

Where is my mind? Qui su Radio Freccia. Una canzone che ti evoca un po' questa sensazione di smarrimento, confusione, distacco dalla realtà. Quello che potrebbe succedere se effettivamente la tua compagna, tua moglie, si scorda il telefono in un'altra regione e tu devi tornare a recuperarlo. Ancora un saluto a Marco da Roma. Questa canzone è uscita nel 1988, però la fama mondiale è esplosa ovviamente grazie ad un film che non solo è un cult, ma io credo anche sia uno dei film migliori usciti nella storia del cinema. La scena finale ovviamente di Fight Club, che invece è uscito nel 1999, che ha legato per sempre questo brano ad un senso di catastrofe, ma anche di liberazione, che poi è un po' surreale.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Radio Freccia.
3: Where is my mind?
4: Ma infatti per continuare è proprio quello il senso, quando proprio niente ti capita la cosa, quando sei incazzato nero, l'unica che posso fare metto Radio Freccia a palla e vado come un treno.
3: Allora Marco, noi questa sera vi facciamo compagnia, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento.
5: Ciao Tania, belli, qua in Liguria.
3: Belli.
5: Sempre un po' schifo, un po' così, ma quando ci sei tu alla radio diventiamo come quelli come gli emiliani, diventiamo pura energia grazie a te, alla tua rock. E un saluto quindi da me, dalla Enza, dalla Laura, da tutto il mio gruppo. Beh, lì, senza di te non si va avanti.
3: Tra l'altro io sono molto emiliana, quindi mi piace che tu abbia detto questa cosa sugli emiliani. Mentre io invece vengo sempre in quel di Genova per l'11 gennaio, perché è il compleanno di De André. E quindi, no, scusa, il 18 febbraio, compleanno di De André. E quindi vengo a festeggiare.

Love of my life. E Queen qui su Freccia. C'è chi si ricollega quindi all'altro discorso dell'Emilia, come Luca, e dice: ma a proposito dell'Emilia, sfrecciate, ma siamo belli carichi per gli Evanescence lunedì prossimo. Questo è Luca da Bergamo. Ti fai una bella tirata per arrivare fino a Bologna, perché effettivamente gli Evanescence saranno in quel di Bologna, non domani chiaramente, ma il prossimo lunedì. E peraltro c'è anche una bella apertura, perché ci sono le Nova Twins e Poppy, insomma un concerto, una serata un po' girls power, che a noi onestamente piacciono anche molto, ma di quelle girls che sanno veramente far valere il fatto loro. Nel frattempo facciamo un saltino indietro negli anni 90 con una band figlia di quegli anni, gli Ives.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 21:35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 20 settembre 2026. Un salutone anche a tutti coloro che ci hanno appena raggiunto, tra cui anche Bic, che ci scrive al 366-663-4466. Insomma, poco fa sono passati anche i Queen. Proprio ieri stavamo dicendo che ci sono dei pro e dei contro, secondo Brian May, per quanto riguarda quello che sarebbe dovuto essere uno show immersivo proprio sui Queen, un po' simile all'Abba Voyage, ma i dubbi sull'intelligenza artificiale lo hanno fatto frenare, lui e anche il resto della band, quindi pare che questo show non si farà.

does it feel?

0: E questo era ovviamente Bob Dylan con la sua Like Rolling Stones. Un saluto a chi si unisce alla nostra congrega.
1: Ciao, sono una nuova sfrecciata, mi ha dato il vostro numero zio Christian, che
0: ciao,
1: lo
0: zio Christian,
1: tantissimo, che vi ascolta sempre.
0: Zio Christian se la ride lì di fianco, mentre invece a ridersela un po' meno per quanto riguarda sempre questo discorso sull'intelligenza artificiale che effettivamente sta prendendo tanto anche il mondo del rock, è Miles Kennedy, che si è schierato brutalmente contro l'intelligenza artificiale nella musica, e devo dire che io non gli do neanche tutti i torti. Lui è tornato a prendere posizione chiaramente su

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21:49 minuti qui su Radio Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 20 settembre 2026. E Miles Kennedy torna a prendere posizione sul ruolo dell'intelligenza artificiale generativa nei modelli di apprendimento automatico della creazione musicale. Insomma, sappiamo che gli algoritmi già hanno sempre sfornato delle canzoni frutto solo ed esclusivamente della loro bravura e anche della loro curiosità dell'intraprendere anche diversi mondi musicali all'interno dello stesso genere, e ne hanno parlato quindi in un'intervista rilasciata ad una radio americana, ribadendo senza mezzi termini il proprio rifiuto di ricorrere all'intelligenza artificiale durante la fase sostanzialmente di composizione di un pezzo. Miles Kennedy dice, lo cito: mi rifiuto categoricamente di usarla come, tra virgolette, strumento di scrittura. Poi ha proseguito dicendo: vai a prendere qualcosa che setaccia l'intero internet e prende il lavoro di altre persone, e in qualche modo quella roba diventerà qualcosa da cui trarre nutrimento come tuo, e l'intelligenza artificiale è diventata il tuo collaboratore. Ed effettivamente non ha neanche tutti i torti Miles Kennedy, perché effettivamente l'intelligenza artificiale non crea nulla di nuovo, va semplicemente a prendere qualcosa che già esiste, lo mescola e te lo serve su un piatto d'argento. Quindi lui stesso poi ha raccontato di aver dedicato le ultime 10 settimane alla scrittura di nuova musica, approfittando di un periodo di pausa anche dal tour e delle attività live. Ed è proprio questa un'attività che, nelle sue parole, rappresenta il cuore stesso del rapporto con la musica, per il cantante, per l'autore, perché comporre resta un'esperienza più appagante rispetto sia alla dimensione dal vivo sia al lavoro in studio, perché comporre alla fine è un po' il biglietto da visita dei nostri artisti. È la loro anima messa in musica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 20 settembre 2026, dove siete anche qui attraverso la nostra radiovisione. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Stiamo quindi parlando ancora una volta di intelligenza artificiale, questa volta dal punto di vista di un personaggio che ancora non si era esposto troppo, ovvero Miles Kennedy degli Alter Bridge. Continuiamo a parlare di questo, ma intanto qui sulle nostre frequenze arriva Roy Orbison e questa è la sua You Got It.

E questa era You Got It, Roy Orbison, qui su Radio Freccia. Insomma, il nostro Miles Kennedy, alla fine, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, diceva: ma poi io perché dovrei negarmi la gioia della grande caccia al tesoro, no? Al momento in cui si scrive un pezzo, lui dice: è così che la vedo io. Cioè, stai cercando di risolvere problemi, trovare parti e navigare attraverso tutta questa roba, e quando la trovi è come trovare l'oro. Non c'è niente di meglio in termini di pura soddisfazione che ricevi, perché alla fine è questo scrivere un testo: lasciare i tuoi problemi anche dentro di esso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 20 settembre 2026. E allora ritorniamo al nostro Miles Kennedy, che quindi si schiera contro l'intelligenza artificiale. Lui dice: perché io dovrei imbrogliare me stesso usando l'intelligenza artificiale per arrivare ad una canzone creata in un pomeriggio? Cioè, io presumo di essere anche uno piuttosto vecchia scuola. Ed è una posizione che si lega direttamente al modo in cui Miles Kennedy effettivamente affronta la composizione, un modo che chiaramente ha maturato in tanti anni.

affidarci un po' all'intuizione, a quelle che sono le nostre emozioni di quel momento, a quella che è anche un po' l'urgenza di dire qualcosa, qualcosa che può essere importante. Ed è un po' questo, no, il punto. Quello che l'intelligenza artificiale ci toglie è la verità. Lui stesso, Miles Kennedy, dice che per lui è una dimensione totalmente personale, cioè definisce la tua identità artistica. E nonostante la notorietà che Miles ha raggiunto come cantante, lui stesso sottolinea di considerarsi prima di tutto un autore. Anche perché sappiamo bene che una canzone e quello che viene fuori a livello di musica sono estremamente legati l'uno con l'altro. Il ritmo di una canzone seguirà spesso e volentieri il suo testo, e quando non lo fa, comunque, è una scelta che arriva proprio da chi quella canzone l'ha scritta e non dall'IA. The Crimson Tide is Blue.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 22:23 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Insomma, solo argomenti ostici in questi giorni. E quello di stasera riguarda l'intelligenza artificiale, quello che pensa Miles Kent.

Idea riguardo. Lui dice: io sono un cantautore, cioè per me quello che scrive l'intelligenza artificiale non è nemmeno paragonabile, cioè io ho avuto una carriera fantastica perché posso anche essere conosciuto come cantante e via dicendo, però io scrivo canzoni e quindi questa capacità di scrivere, di generare idee nuove ha avuto un ruolo centrale. E non sempre il vento del cambiamento porta qualcosa di positivo. Anche se ci sono canzoni che ci dicono il contrario. Wind of Change, Scorpions.

Wind of Change, gli Scorpions, qui su Radio Freccia. Una canzone che effettivamente descrive un momento altissimo della storia, il momento del cambiamento, quello dove vengono abbattuti i muri, in tutti i sensi. E allora, quando scriviamo canzoni, scriviamo anche di questo, scriviamo di fatti storici, scriviamo di qualcosa che poi rimane impresso nella vita, nella memoria, anche nella storia del mondo. E questa canzone ne è veramente l'esempio. E quindi perché lasciare in mano tutto questo a qualcosa che va semplicemente a pescare laddove c'è qualcosa che è già stato fatto? Allora non c'è più nulla da dire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:35 minuti qui su Radio Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, parliamo quindi di intelligenza artificiale. C'è Andrea da Torino che ci manda un messaggino e ci dice: io sono d'accordo solamente in parte con Miles Kennedy, perché l'intelligenza artificiale è solo uno strumento che ti permette di arrivare più facilmente all'oro, altrimenti staremo ancora qui con la pala e il setaccio a mano. Io personalmente mi sto facendo una cultura sulla stampa dei vinili e su come riconoscere prime stampe, stampe broadcast, stampe in lacca, e si impara moltissimo. Se parliamo invece della creazione di contenuti o di arte, sono perfettamente d'accordo con il buon Kevin Bacon. Un saluto. Non so cosa abbia detto Kevin Bacon a riguardo, magari adesso lo cerco. Però io sono d'accordo con Miles Kennedy, perché effettivamente l'arte non andrebbe mai toccata dall'intelligenza artificiale.

Far Away, So Close, You Too, ovviamente con questa Stay anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. C'è qualcun altro anche che ci scrive sempre per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, come Edith, che dice: ricorrere all'ausilio dell'intelligenza artificiale, tanto bello per poter creare qualcosa da sé e nulla ti può dare quella soddisfazione come guardare o sentire qualcosa che hai creato tu, che altri amano e altri apprezzano. Beh, il punto è proprio questo: l'intelligenza artificiale è artificiale, quindi attinge da ciò che è già stato creato attraverso sentimenti umani, ma non crea effettivamente nulla di nuovo. E quando si parla di musica, quando si parla di arte, non dovremmo lasciare che l'intelligenza artificiale sostituisca ciò che viene creato semplicemente dall'animo umano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 20 settembre 2026. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ci sono chiaramente sempre anche delle opinioni un po' contrastanti, tipo Sergio va decisamente contro quello che invece ci ha sdoganato il nostro Miles Kennedy. Ciao Sergio.
2: Ciao a tutti gli sfrecciati da Mac di Treviglio. Perdonatemi, io non sono assolutamente d'accordo. Secondo me l'intelligenza artificiale non è altro che uno strumento. Se no dovremmo cominciare a ricordarci di fare canzoni senza autotune, senza strumenti digitali, senza nessun ausilio se non le mani, la voce e gli strumenti vecchi, diciamo. Se uno vuole scrivere una canzone, vuole fare una canzone, in ogni caso vuole fare un prodotto buono, l'idea la deve dare lui. Lo strumento poi ti dà una mano con l'arrangiamento, con la base, ti aiuta, eccetera. Ma non è che uno che vuole fare una buona canzone la fa fare tutta l'intelligenza artificiale. Ciao, buona serata.
1: Sergio, a me piacerebbe darti ragione, se non fosse che, giusto l'altro giorno, mi sono messa a guardare un documentario e nel giro di poco mi sono resa conto che la voce narrante non era quella di un doppiatore, non era quella di un attore che aveva studiato anni e anni per formarsi e poi arrivare a fare un doppiaggio fatto bene, facendo sì anche che quello che vedi sullo schermo ti entri negli occhi attraverso le parole di chi in quel momento sta facendo un documentario. Era totalmente parlato dall'intelligenza artificiale, mancava di anima, mancava di tutto. E quindi tu dici, è uno strumento. È uno strumento che però sta venendo usato molto male, perché purtroppo così leva tanto all'arte, a qualsiasi tipo di arte.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le ore 23. Qui su Radio Freccia e siete sull'ultima luna in compagnia di Titania in questa domenica 20 settembre 2026, dove parliamo anche di intelligenza artificiale. E abbiamo preso le parole di Miles Kennedy, che chiaramente ci ha detto di essere totalmente contro, e le sue considerazioni arrivano dopo la pubblicazione dell'ottavo album omonimo degli Alterbridge, uscito a gennaio di questo 2026. Lui alla fine aveva anche allargato il discorso alle conseguenze sempre più ampie della diffusione di contenuti generati artificialmente, esprimendo poi preoccupazione per una possibile perdita di autenticità e per il proliferare di materiali sintetici e anche deepfake, un fenomeno che secondo lui rischia di compromettere la fiducia del pubblico, di alterare anche la percezione stessa dell'arte contemporanea.

E questi ovviamente sono gli Evanescence con Everybody's Fool qui su Radio Freccia. C'è anche chi ci scrive come Anto e dice: dell'intelligenza artificiale a me non importa perché mi sembra usata male, è quasi un pericolo. Il punto è proprio questo, cioè se l'intelligenza artificiale potrebbe tranquillamente essere qualcosa che ci dà una mano nella vita di tutti i giorni, poi la realtà delle cose è che se usata male diventa veramente pericolosa, come dice anche Miles Kennedy. E poi c'è Frank da Genova che ci scrive: in merito all'IA vorrei dire, noi siamo arrivati all'IA

limite. C'è un chitarrista nel mio paese che si è fatto il suono per chitarra con ChatGPT. E ricordiamo per favore le recenti parole di Iggy Pop: questi giovani d'oggi non sanno nemmeno vomitare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 20 settembre 2026. Insomma, se parliamo quindi di intelligenza artificiale, chiaramente poi le ipotesi e anche i pensieri cambiano molto. Io credo anche un po' a seconda dell'età, questo perché anche chi magari rientra nella mia di fascia d'età, quindi quella che va dai 30 ai 40 anni, comunque si è dovuto abituare in un qualche modo ad una tecnologia che, detta un po' come va detta, ti ruba il lavoro, ecco. Soprattutto se il tuo è un lavoro artistico. Ci sono già tanti produttori che sono molto preoccupati di questa cosa, se vogliamo parlare dell'aspetto musicale, ma ci sono anche tanti grafici che purtroppo in questo momento si ritrovano ad avere a che fare con un mostro ben più grande di loro. E questo, tra l'altro, per lasciare spazio a qualcosa che non ha esattamente un'identità. Però poi va a finire che la gente sì, è contraria, ma comunque l'intelligenza artificiale la usa, anche solo per dire, per fare la locandina di un evento. Non paghi più il grafico, adesso te la fai con l'intelligenza artificiale. Poi però si dicono tutti contro, quindi insomma, altalenante.

0: Linger, the Cranberries qui su Freccia.
1: Io utilizzo l'intelligenza artificiale regolarmente per lavorare nel compilare preventivi e stilare rapportini, e devo dire che se usata bene è un ottimo aiuto.
0: Come dici tu, Gabriele, se usata bene è un ottimo aiuto. Il problema arriva quando, come dicevamo prima, va a rubare un lavoro artistico, che sia quello del grafico per fare una locandina che giustamente si faceva pagare, e sia quella, in questo caso, del musicista che invece che mettersi a pensare, a produrre comunque un suono, lo fa fare all'intelligenza artificiale, anche se questo parte comunque da un'idea.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania e si parla di intelligenza artificiale. E c'è qualcuno che ha voluto dire la sua in maniera anche piuttosto specifica. Ciao.
2: Ciao Stellina, sono Stelle su Re, l'eccezionalista sempre in pista, pure oggi. Ascolta, allora, io è da mo' che la sostengo quella cosa qua. Cioè, se tu usi uno strumento che non è uno strumento musicale, tanto per fare un esempio, tu non stai facendo della musica, stai producendo dei suoni sicuramente, ma non è musica. Perché per fare la musica bisogna essere musicisti con degli strumenti musicali che siano, vabbè, a fiato, a corde, quello che è. Però quella è la musica. Tutto il resto è qualcosa d'altro, è un po' come parlare di un abito di seta o un abito di nylon. Sarà una tuta da ginnastica, sarà... però è un'altra roba, capito?
1: È un'altra cosa. Esatto, secondo me hai usato proprio le parole giuste, sai?

montagna, è tutto vero, ma quante volte andiamo a vedere giovani band live, sconosciuti, magari ci stanno provando, i ventenni ce ne sono ancora, dobbiamo anche supportare questa cosa, non basta lamentarci dell'intelligenza artificiale, cioè, c'è gente che suona e non sembra.

0: andiamo a vederli. Io ci provo, per carità, te ci provi magari, ma dovremmo impegnarci un po' tutti in generale, avere un po' più di voglia di uscire, di a vedere anche quelle cose come facevamo non tantissimi anni fa. Un po' così si sconfigge, secondo me, l'intelligenza artificiale da questo punto di vista.
1: Sai, caro, forse sconfiggerla no, però io sono certa che quello che tu stai dicendo sia una grande manna dal cielo. Perché sostenere la musica emergente, la musica underground, e ciò anche che la musica la tiene un po' in vita. Perché tutti i ragazzi che fanno musica underground lo fanno inseguendo un sogno. E se quel sogno viene spezzato ancora prima di arrivare su un palco, i sogni poi a volte si perdono. Sostenete sempre la musica dal vivo, soprattutto quando è fatta anche da ragazzi, ragazze così giovani. Io ci provo anch'io. Spero siate in tanti a farlo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questa domenica 20 settembre 2026. E se parliamo di intelligenza artificiale potremo anche uscire un attimo dall'ambito musicale per parlarne più in generale. Qualcuno di voi ha voluto farlo, allora ascoltiamolo. Ciao.
2: Ciao Titania. Ma guarda, quello che penso io sull'intelligenza artificiale è che per lavorare in alcuni ambiti è molto importante, facilita, solo che le risposte che dà sono le risposte che uno si vuole sentir dire. E credo che soprattutto per i più giovani che non hanno, diciamo, un grande senso critico, prendano quelle che sono le risposte come oro colato, in base a quelle fanno determinate scelte, e queste scelte credono di averle prese, ma in realtà sono scelte somministrate, ecco, mi viene da dire così, scelte somministrate.
1: C'è anche da dire che ad oggi, visto che si parla di intelligenza artificiale utilizzata male, anche nel giornalismo addirittura troviamo degli errori fatti dall'intelligenza artificiale, proprio perché ci si basa troppo sull'intelligenza artificiale. Quasi come se non potesse sbagliare. Ma ricordiamo che si basa sugli umani, e gli umani sbagliano.

0: E questi sono gli Alice in Chains, qui su Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Allora, prima vi parlavo di come effettivamente anche nel mondo del design, della grafica, così purtroppo l'intelligenza artificiale abbia rubato già adesso dei ruoli. Questo perché chiaramente ognuno ora può farsi la grafica un po' come vuole, anche se poi effettivamente sono tutte uguali. E ho fatto l'esempio delle locandine degli eventi. Ultimamente è un pululare di locandine degli eventi create con l'intelligenza artificiale, che possiamo dire sono tutte uguali, quindi nessuno ha più un'identità, ma soprattutto, raga, sono vomitevoli. E quindi io sono felice di sentire messaggi come questo.
1: Guarda, io sono l'organizzatore di una festa e spendo tantissimo tempo per fare le locandine e anche per fare la stessa grafica sul sito internet, sulle pagine social. Ci metto veramente tanto perché lo stile è tutto, secondo me. Vedere le locandine fatte con l'IA, madonna, non si possono proprio vedere. È proprio, guarda, la peggio cosa. Ciao, sfrecciati.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:52 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Questi erano i Florence Road con la loro 75-63. Una canzone che Alessio dice: no, no, noi qua solo sostenitori dei CD da 74 minuti. Noi però stavamo parlando di intelligenza artificiale, no? Anche di quello che ha portato all'interno del mondo musicale. Allora sentiamo anche Luca.
2: Beh, non il fatto di farla quella. Le persone che comunque l'ascoltano. È come sentire un violino da €1.000.000 e un violino da €500. Se ne capisci bene, se non ne capisci, per te sono uguali.
1: Allora diciamo che Luca giustamente ci faceva notare che quello che è il vero problema dell'intelligenza artificiale non è tanto il fatto che l'intelligenza artificiale esista e che venga utilizzata, quanto il fatto che soprattutto nell'arte, perché il problema arriva nell'arte, che sia essa l'arte grafica, che sia essa l'arte musicale o qualsiasi altro tipo di arte, spesso la gente non riesce a riconoscere l'intelligenza artificiale da ciò che non lo è. Questo è il grande problema del nostro mondo attuale. Ad oggi non so se vi è mai capitato, ma guardare un video significa anche chiedersi se quel video è stato fatto con l'IA oppure se quella cosa, magari un po' buffa, un po' stramba, è successa realmente. Bisogna andare alla ricerca dei dettagli, no? Un dito in più, qualcosa che si muove in maniera strana, addirittura le pubblicità adesso vengono create con l'IA e vedi fogli volare a caso dietro ai protagonisti. C'è gente che segue dei profili fake, palesemente fake, su internet, complimentandosi per la bellezza, complimentandosi per quanto siano bravi a ballare questi profili fake totalmente creati con l'intelligenza artificiale. Quindi l'unica cosa che mi rimane da dirvi è: aprite gli occhi, aprite le orecchie, ma soprattutto aprite il cuore, perché l'arte, quella vera, non è replicabile e non si può creare attraverso l'IA. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. Love you. Till the morning back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: house.fileni.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Freccia, libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.